0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MADU.

0: business. That's me, Dylan Dusted, guys. I'll be back next week with Employer Vibes. Until then, wherever you are, keep the summer vibes alive, and see you soon.
1: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.
2: You were listening to Dance With Us with Jamie Jones. Next artist performing, Circo Loco Radio. Stay with us.
3: Vende se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorna alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
10: This is Dance With Us.
9: This is Dance With Us.
10: Please welcome.
9: Please welcome to Circo Loco.

0: Grazie Ilario da tutti. Ciao. Venerdì 18, ultima puntata di questa settimana. Sono le 5. M2O.
1: M2O.
2: Todo in todos. Todo in todos. Cada hombre in todos los hombres. Todo in todos.
3: Todo in todos.
2: Levántate.

Adesso dirò una cosa perché mi sento il Pippo Baudo della radiofonia e della dance sicuramente. Questi qua, i Datura, li ho inventati io. No, sono dei nostri cari amici Ciro e Stefano e sono sempre felice di riascoltarli. E saluto anche la Sciura dei Datura che purtroppo non è più con noi. Questa era Todos in Todos.

0: magnifico! Siamo qui anche oggi, l'ultima puntata della settimana. Are you ready? Siete pronti? E tra l'altro, oggi è venerdì. It's Friday! Thank God it's Friday! Vi invito a tirare su le mani, se siete al volante no, eh? È l'orchestra, eh?
1: Alberto, sbaglio, questa sigla è nuova?
0: Questa è una sigla nuova che è stata realizzata dall'orchestra, 50 elementi. E tutti i 50 elementi sono diretti da Shorty, che va da ognuno di loro e gli dice: oh, sei un bel elemento, eh?
2: Esatto, bravo.
0: Vero, Shorty?
2: Sì, sì, stanno tutti dalle parti di Cormano qua vicino a Milano.
1: Scusa,
2: sì,
1: con le bacchette dirige?
0: Sì, sì, sì. Io volevo ringraziare anche chi è riuscito a mettere insieme tutti questi elementi, perché ovviamente noi non è che possiamo fare tutto da soli. Abbiamo chi ci aiuta per la produzione, cioè è l'agenzia che ci ha aiutato.
2: Esatto.
0: Quindi ringrazio l'agenzia, la Ignora Agency, che saluto tutti i collaboratori.
3: Ciao. Cioè,
0: ma Mario,
1: ecco, Alberto, che
0: anche tu sei della ignoranza.
1: Sì, facevo parte una volta.
0: Mario, ciao, sono Albertino.
1: No, adesso ti ho riconosciuto, perché fino adesso sentivo parlare qualcuno, ma non capivo chi fosse.
0: Ero io, guarda che camicia, guarda che camicia.
1: Bella, bella, bella,
0: bella.
1: Sì, proprio nera ti sta
0: Non
1: bene.
0: È nera, infatti, è blu.
1: È blu su nero, eh?
0: È blu, un blu, sì.
1: Devo cambiare le lenti a contatto.
0: Secondo me sì. Oh, Ale Lippi.
1: È blu su nero.
0: Cosa fai qua?
1: Non lo so, passavo di qua oggi pomeriggio.
0: Non ti abbiamo mica invitato, mi sembra.
1: Però passavo
0: guarda,
1: di
0: guarda
1: qua.
0: La lista. C'è scritto Ale Lippi.
1: Oggi no, ieri giovedì, oggi
0: allora,
1: venerdì.
0: Oggi
1: no.
0: È venerdì.
1: Lo so, però. Già che ero qua.
0: Ma ti vuoi fermare molto o stai solo pochi minuti?
1: Pochi minuti? O rimango fino alle 7?
0: Vediamo, dai. Shorty.
2: Ciao Albert, ciao ragazzi.
0: Ottimo lavoro comunque.
2: Grazie, sono stati tutti molto bravi. Infatti adesso ho promesso una pizza ad ognuno di loro.
0: Ringrazio a tutti.
2: Va bene, sarà fatto, Albert.
0: Che elementi.
2: Sono tanti, quanti elementi.
1: In 51 da Mimmo stasera.
0: Tutti a mangiare
1: pizza.
0: La pizza, tutta l'orchestra del programma. Fantastico. C'è la ginger.

0: Buon pomeriggio a te, Ginger.
1: Oggi così.
0: Cosa? Sei un po' giù? Sei stanca?
1: No, no, no, sono un po' stanca, è venerdì, sono un po' stanca.
2: Tra l'altro, questa sigla è ispirata da, lo dici sempre, dalla sindaca di Genova,
0: Silvia,
2: no?
0: Salis, che ieri ha compiuto gli anni.
2: Sì. E ha annunciato anche un altro evento tecno a Genova, il 2 di ottobre 2026.
0: Chi c'è?
2: C'è una DJ che si chiama Nova, che è di quelle lì che spingono così.
0: Questa roba qua che a me non piace,
2: qua.
0: Tra l'altro.
2: Evidentemente a lei gli piace molto.
0: Saltini, DJ che fanno i saltini.
2: Il 2 di ottobre al Porto Antico di Genova.
0: Ho capito, bene, non ci sarò.

0: No, abbiamo fatto l'evento di M2O la scorsa settimana, quindi l'abbiamo un po'
1: ispirata. Dove noi abbiamo fatto anche il DJ Time, io ho fatto anche diversi eventi.
2: Che è rimasto nella storia quel DJ Time.
1: Sì, sì. Tra l'altro ho fatto un evento sotto Capodanno dove c'era proprio la sindaca Silvia Salis, che ho conosciuto personalmente.
0: Ma era la nevicata?
1: Faceva molto freddo. No, la nevicata era negli anni 90. Okay. Sì, sì, sì, sì. Ginger! Sì. Stai su, che oggi abbiamo anche suonato

0: 342-6543210
1: se volete partecipare al Play With Us e vincere i nostri fantastici premi. Oggi vi regaliamo M2O Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers.

0: Clean Bandit, che avevamo già conosciuto in passato per diverse hit, ne hanno fatte tante loro, hanno un ottimo repertorio.
1: Sì, è vero, sono bravi.
0: Adesso non le ricordo così a memoria. Ho tentato anche di cantarle, no? Così tra me e me, ho detto.
2: Una è fatta.
0: Ah sì.
2: Piripipipi.
0: È vero, è vero. Pepe. Quindi ce l'hanno con questi pianini. Anche questa qua comincia così. Short, tre punti per Shorty, che si riconferma il campione in carica. Complimenti.
1: Ma questa era fuori.
0: Devi stare calmo.
2: Ma c'era anche questa, Alberto.
0: Sono sempre Clean Bandit, hai capito? Bravi.
2: Poi c'è
0: a dispetto del nome. Poi cosa c'era ancora?
1: Mica male, anche quella là, presa in collinense non chiuso, anche
0: Zio Falale, bravi Clean Bandit, però ne hanno fatte di belle, bravi, complimenti. Complimenti ai Clean Bandit, che a dispetto del nome fanno una musica molto pulita. Beh, no, non a dispetto del nome, il nome com'è? Clean Bandit, quindi sarebbe,
3: cioè letteralmente sarebbe i banditi del pulito, però è un modo di dire.
0: È un modo di dire,
1: sì,
0: è un
1: sono
0: modo
1: dei
0: di
1: banditi dire. Che vanno a pulire.
0: Però io, se ci fosse un detersivo, tipo se tu vai da Tigotano e trovi nello scaffale il Clean Bandit, io lo prenderei.
1: Ma scusa, no, potresti trovare anche Ava come lava, ricordo.
0: C'è ancora?
1: Non lo so.
3: Anche una ditta sarebbe bello chiamarla, una ditta di pulizia, no?
0: Una ditta di pulizia.
3: Clean Bandit, no? Il bandito
0: che tu,
3: del
0: non so,
3: pulito.
0: Tu per esempio hai un'emergenza, no? Tu sai, adesso ti faccio un esempio, tu hai, adesso non voglio essere volgare, Ginger!
4: Sì.
0: Posso essere volgare?
4: Dipende.
0: Ma non tanto
4: dipende.
0: Volgare.
4: Dai, vai.
0: Tu hai una, allora non sarò volgare. Tu hai una quando la diarrea ti coglie di è così.
3: Certo, quella pubblicità va sempre all'ora di cena, non
0: quella
3: so se
0: non è volgare,
3: visto.
0: No?
3: Quando la diarrea ti sorprende,
0: ti
3: dice
0: sorprende.
3: Lo spot proprio.
0: Quindi non è volgare,
1: no,
0: è un linguaggio
1: no.
0: pulito.
1: Vai,
0: così. Ecco, allora lì ci vorrebbe una ditta. Come è successo a quel tipo lì?
3: No, quella ragazza,
4: la ragazza
3: povera,
4: mamma mia.
0: Povera.

0: Lei come si chiama? Cagas Ados.
1: Cagas Ados.
2: Avevi detto che non saresti stato volgare, Mario.
3: È un'atleta australiana, una atleta anche molto, molto in gamba, direi, perché ha vinto una gara di Aerox con un tempo molto importante di un'ora, un minuto.
2: Che cos'è l'Aerox?
3: 23 secondi.
1: È quello che fa il Dorock, ho capito?
3: No, quello è il triathlon.
2: Quello è il triathlon.
1: Ah, okay.
2: E il decathlon?
3: È un negozio. No, decathlon sono 10 sport.
2: Ma un negozio
3: Olimpiadi,
2: anche.
3: Quindi quel decathlon quindi è
2: lo sport prende nome dal negozio o un negozio che prende nome dallo
3: il
2: sport?
3: Il negozio prende nome dallo sport.
2: Pensa.
3: Deca in greco vuol dire 10.
2: Sì, ci
3: dieci
2: sono
3: sport.
2: Arrivato anch'io.
1: I soldi, dammi un deca, giusto?
2: Allora, Aerox, questa nuova disciplina, pare che qualcuno anche qui all'interno della nostra radio M2O sia stato contagiato da questa disciplina. Alcuni dei ragazzi se lo possono permettere fisicamente, sono molto giovani.
1: Ma chi?
2: Tu no.
1: Ma chi?
2: Tu
1: chi?
2: No.
1: Io no, ma figurati.
2: Alcuni dei ragazzi invece sì. In cosa consiste questo sport,
3: allora,
2: Alessandro?
3: È una competizione di fitness indoor.
2: Competition!
1: Madonna, che spavento!
3: Si alternano 8 giri di corsa da un chilometro a 8 stazioni di esercizi funzionali. Vi spiego.
2: Cioè, un po' palestra, un po' corsa.
3: È un crossfit, una specie di fitness, crossfit, palestra, tutto insieme. Vi faccio un esempio.
2: Quanto dura?
3: Quelli bravi maschi 50-55 minuti lo possono fare tutti. C'è anche chi ci mette un'ora e mezzo, un'ora e 45, in base al proprio fisico, perché ognuno lo fa al proprio ritmo. Funziona così: si parte 1 chilometro di corsa, 1000 metri con un macchinario che si chiama Skyerg, che è quello che simula lo sci di fondo.
1: Dopo la corsa
3: ah, okay. Per 1000 metri
2: o correndo?
3: No, fermo.
2: Ah, fermo.
3: Poi corri un'altra volta per 1 chilometro. Vai in un'altra postazione dove c'è
2: corri slitta. Un'altra volta, fai la giravolta. Io ci ho scritto,
1: esatto.
2: No,
1: la testa in giù, casca dove
3: alla
1: vuoi
3: fine
1: tu.
3: Lo fai. Alla fine devi prendere una slitta zavorrata e spingerla per 50 metri.
2: Te la danno loro.
3: Tutto loro ti danno.
1: Ok.
2: Io non ce l'ho la slitta zavorrata.
3: È tutto lì. Corri per un altro chilometro, ti fermi e stavolta la slitta la devi tirare a te con una corda.
2: Okay.
3: Corri per un altro chilometro e poi devi fare 80 metri di burpees, broad jump, che è un po' la rana.
2: La Barbie. La
3: Barbies, l'esercizio con un po'
2: Barbie.
3: Il movimento
1: Barbies,
3: della rana,
1: c'è la barba, okay. La Barbies.
3: Altri mille metri vogatore, 1000 metri poi cammini con dei sacchi.
2: Ma tipo
3: quando porti l'acqua al supermercato. Minghi,
2: io dopo 500 metri mi sono già rotto i coglioni.
1: Infatti tu hai detto bene, va a cagare, alla fine dopo
3: ultime due postazioni, 1 chilometro di corsa, poi devi fare 100 metri con un sacco di farina sulle spalle, una specie
2: sì.
3: Di sacco. Ultimo chilometro a corsa e poi squat con una palla medica in mano, devi lanciarla piegandoti contro un muro.
2: Però alla fine ti danno i croccantini.
1: Scusa, adesso io non voglio, ma io voglio conoscere chi dentro qua fa questa cosa.
3: Lorenzo ha fatto un paio di gare di questo
2: tipo. Poi?
1: Ma chi lo
2: hai detto? Alcuni di loro.
3: No, Lorenzo.
2: Tu mi hai detto 5 qui dentro.
3: No, Lorenzo.
2: Allora sei bugiardo.
3: No, esatto.
2: Sei bugiardo.
3: No, Mario, non mi riferivo a quelli qua dentro.
2: Guarda il regolamento. Cosa dice il regolamento? Guarda. Pagina 8.
1: Ecco, pagina 8. Sì. La rivelanza rivelata. Può constatare che l'imputato Alessandro Lippi continua imperterrito a fare cose che non sono congrue alla conduzione del programma.
2: Bene, quindi cosa facciamo?
1: Quindi la pena.
2: Pena, qual pena. È la pena
1: la
2: oggi?
1: La pena è correre 100 metri.
3: Come l'Airox.
1: Con delle scarpe con dentro dei chiodi alti 1 centimetro. A piedi scalzi.
3: Però è un po' troppo
2: tipo
3: violento.
2: Fakir.

0: io sono pazzo di questa canzone. Poi guardo sempre i video con i gattini che cantano sta canzone. È così che passo le mie nottate a letto. Solo nel buio, guardando gattini che cantano questa canzone.
1: Ah, ma non accendi la TV che ti aiuta magari a...
0: Sì, l'accendo ma tolgo il volume perché poi ci sono solo brutte notizie.
2: Dovresti leggere un buon libro.
0: A volte sì, però faccio due pagine e mi addormento.
1: Due pagine alla volta.
0: Va bene, allora raga, che facciamo? Tra poco racconterò una storia a proposito di leggere un buon libro. Tra poco vi racconto una storia io, come se foste dei bambini da mettere a letto, va bene? È una favola.
1: Sì.
0: A tra poco.

casa sogni senza me. Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Erano i Pton e Fabra Frank. Cosa c'è Mario? Perché ridi? Ma Mario?
1: Mi piace questa canzone.
0: Anche a me piace, sì. Mi piacciono anche i Pinguini, mi sono molto simpatici. E Fabri poi è un nostro amico, è uno dei più grandi esponenti della musica rap in Italia. Meno male che c'è lui e qualcun altro.
1: Bravo.
0: Questa canzone si intitolava Goya, come un famoso... famoso?
2: Pittore.
0: Ti devo parlare, 3 punti per Short.
2: Grazie Albert.
0: Hai mai visto dal vivo un quadro di Goya?
2: No, sentendo questa canzone io da ignorante completo del genere sono andato a cercarmi dei quadri per vedere. Ho visto che è abbastanza inquietante come stile.
0: Io sono
2: bravissimo.
0: Io l'ho visti a Madrid.
2: Vedi?
0: Ti risulta?
2: Sì, ho visto che il museo
3: del Prado.
0: Museo del Prado.
1: Perché Goya fa rima con boia.
0: Sì, fa rima anche con t***a, se per questo.
1: Sì.
0: Cosa c'è?
1: Beh, niente, abbiamo dovuto...
0: Mi hanno bippato.
1: Certo, certo.

0: Cioè, non capisco, a volte io non capisco veramente questa censura di questa radio qua.
1: Sono tempi così.
0: È così. Comunque, meno male che c'è.
2: No, sennò... no, no, no, adesso dai, racconta.
0: Eh?
2: Racconta,
0: ah,
2: dai.
0: La storia?
2: Sì, sì, sì.
0: Dai, ma vuoi sapere che storia racconto oggi?
2: Sì, sì, sì.
3: Oh, yeah. Check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di...
5: I'm a Scatman.
0: Scatman, di Scatman John.
5: Oh, thank you everybody. Here's a version of my current hit, which you've all heard. Everybody's heard Scatman now. We're gonna do it our way. Great band here. How about a hand for the Bacabo? Great bunch of guys.
0: Lo scat è una tecnica di canto jazz in cui, alle parole, il cantante sostituisce, spesso improvvisando, sillabe prive di senso o suoni onomatopeici a imitazione degli strumenti musicali. Sweet.

0: virtuosismo dietro il quale poter nascondere un handicap, come nel caso del pianista jazz e cantautore John Larkin.
1: Yes. Oh, thank you. Thank you.
2: You're 52 years old. 52 years old.
1: Yes,
2: from California.
1: Yes, sir, I am. I'm 52. I'm a jazz player, but now I've all of a sudden turned into a rap singer, and I'm having a ball. I've been playing a promo tour all over Scandinavia and in Germany, and I've been having a ball. Yes. Yeah, I'm a person that stutters. I have to tell everyone that so that they don't think I'm crazy up here.
3: Yay!
0: Nato in California nel 1942, John suona il pianoforte nel jazz club di Los Angeles e sulle navi da crociera, dove nel 1984, per la prima volta a 42 anni, improvvisa al microfono uno scherzo. Ma perché aspettare così tanto tempo? Perché John soffre di una grave forma di balbuzie che lo tormenta fin da bambino.
1: In this society you can't always become what you want. I struggled for years as a jazz artist.
0: Cantare lo mette in imbarazzo e per questo sceglie di suonare il pianoforte. Quando trovi il coraggio di farlo, la sua vita sembra cambiare, ma il flop dell'album d'esordio lo fa sprofondare in un abisso fatto di alcol e brutte dipendenze. Disperato, si trasferisce in Europa, tra la Norvegia e la Germania, dove si riabilita e scopre la musica dance. Insieme ai produttori Ingo Case e Tony Catania, John registra il suo primo singolo di questa nuova carriera, Scatman. La canzone contiene un messaggio: ispirare i bambini balbuzienti, trasformando l'handicap in un tocco artistico. Il 30 novembre 1994, a 52 anni, nasce così Scatman John.
3: I'm a Scatman.
0: Dopo alcuni mesi, questa strana produzione diventa un fenomeno internazionale. E questo strano signore con i baffi sarà capace di vendere nella sua breve ma intensa carriera milioni di copie, aggiudicandosi decine di dischi d'oro e di platino, entrando in top 10 praticamente in tutti i paesi in cui il disco è stato distribuito. Per farvi capire la grandezza del personaggio a metà degli anni 90, possiamo ricordare una memorabile candidatura agli MTV Europe Music Award del 1995 nella categoria Miglior Artista Maschile, insieme a Neil Young, Dr. Dre, Lenny Kravitz e Michael Jackson. Premio ovviamente stravinto da quest'ultimo. Neppure il tempo di godersi l'inaspettato successo che John Larkin, in arte John Scatman, muore il 3 dicembre 1999. Stroncato da un cancro ai polmoni, aveva solo 57 anni. Le sue ceneri, come da suo desiderio, sono state disperse in mare al largo di Malibu. Se pensate a Scatman John come un fenomeno da baraccone, sbagliate di grosso. Trasformando la sua grave balbuzie in una forma d'arte, il musicista americano ha inventato uno stile mai visto prima nella musica dance. E se pensate che sia facile, adesso provate a cantare con l'intro di Scatman.

Era la storia di Scatman John, John Scatman. Bella storia, eh? Boh, insomma, il finale non è proprio felice, però è una storia molto interessante, quella che abbiamo raccontato oggi qui in Albertino Everyday su M2O.

0: La voce sarebbe di Ultranate, ma se ascoltate con attenzione vi rendete conto che c'è qualcosa di poco umano in questo brano, perché pare ci sia stato l'intervento dell'intelligenza artificiale e secondo me si sente non nella produzione ma nell'utilizzo della parte vocale. Sei d'accordo?
1: Quel momento che fa
0: sì, perché non è diciamo umano,
1: non è naturale,
0: non è naturale. Sì, prova a ripeterlo. Quasi impossibile.
1: Impossibile.
0: C'è anche un video dove c'è Ultranate che cerca di fare se stessa che fa questa parte, ma secondo me non è credibile.
2: No, è vero.
0: Comunque, detto questo, è una grande hit estiva, ma l'estate sta finendo.
1: Mancano 3 giorni mancano.
0: Ma quindi questa canzone, quando finisce l'estate, vale ancora?
1: Probabilmente. Secondo me questa ce la portiamo fino a fine anno.
0: Anche secondo me, Mario.
2: Sì.
0: Eh sì, ma l'estate sta finendo.
1: Il 21, no? Il 21.
2: Lo sapevo che partiva 22. Sta canzone, lo sapevo.
0: Sassofono.
2: Sassofono.
0: Ragazzi, riportiamo il sassofono anni 80 nelle canzoni moderne. Perché i sassofonisti fanno fatica, eh.
3: L'estate sta finendo.
0: Grazie per l'informazione.

0: Swedish House Mafia insieme a Licka Lee. Era Happiness Is So Sad. La Swedish House Mafia è una, chiamiamolo, collettivo di tre DJ producer svedesi. Forse non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarlo. Sebastian Ingrosso, Steve Angelo e Axwell. E devo dire che, essendo loro tre produttori di musica dance, le canzoni dance andrebbero ascoltate con un volume alto, amici ascoltatori di M2O. Io invece ho apprezzato molto questo brano un giorno che ascoltavo M2O e la radio era bassa. Il famoso ascolto radiofonico, no? Con un volume poco invadente. Quando la canzone ti entra ascoltandola a un volume basso, vuol dire che probabilmente c'è qualcosa di magico. C'è questo suonino, chitarra, tastiera, è vero, Shotty?
1: Sì, la prova generale dei produttori, quelli di un certo peso, con un certo peso.
0: Quindi non voi due. No,
1: di certo non io. ascoltano il master finito prima di andare poi in distribuzione per metterlo fuori. Li ascoltano a volumi quasi impercettibili, certo, proprio per sentire se il balance di cui tanto parla Mario è esatto e si sente tutto e se scorre tutto piacevolmente.
0: Quindi non ho detto una stupidità.
1: No, è una roba.
2: Confermo quello che ha detto Shorty, confermo quello che ha detto Albertino.
0: Grazie ragazzi, siamo tutti d'accordo e non capita tutti i giorni di essere tu. Ginger, sei d'accordo anche tu?
3: Sì, sempre.
2: L'unico che non rientra è Ale Lippi.
0: Ma non gliel'ho chiesto.
4: No, stavo pensando, sarebbero un sacco di cose da dire.
0: Ma tu hai intervistato Steve Angelo l'altro giorno?
4: Sì, un paio di giorni fa.
0: Come sta?
4: Sta bene, l'ho trovato molto tranquillo, molto rilassato. Dimmi,
0: Ginger!
3: Fermi
0: tutti!
3: Volevo anch'io collegarmi a quello che, di cui abbiamo parlato prima.
0: Sì. Che cosa hanno in comune la campionessa di Irox australiana di cui abbiamo parlato prima e Steve Angelo?
3: Durante una performance,
0: insieme a me,
3: entrambi hanno avuto tutte e due il cagotto.
0: Sì, eravamo al Matis di Bologna. Io e Steve Angelo non era ancora tanto famoso lui, non erano ancora esplosi. E lui a un certo punto ha detto: devo andare in bagno. Comunque
4: sta benissimo, rilassato, bello, tranquillo.
0: Come ce l'hai i capelli?
4: Lui ancora lunghi, ancora con il codino legati dietro. Lui non molla ancora la pettinatura un po'.
0: Axwell anche
4: lui non molla.
0: Ma
4: Sebastian Ingrosso si è rasato.
0: Perché?
4: Perché non perché sia pelato, ma si è rasato a zero. Forse per un cambio di look, no? Un po' come uno vuol dare una svolta un po' al proprio.
2: È un po' come Holland, il giocatore, lo stesso. Via,
4: avete visto, no?
2: Holland.
0: Sì.
4: Si è rasato a zero anche lui.
0: E quali sono i vantaggi di essere pelati?
4: Ve ne dico quattro, vediamo se.
0: No, io ne bastava uno, deve sempre dire.
1: E non spendi soldi nello shampoo.
4: Questo è un ottimo punto di vista, bravo,
0: sì.
4: Short. Poi?
0: Beh, cioè, però la testa te la devi lavare.
1: Così si sa poi.
4: Sì, poi
2: secondo
4: bravo.
2: Me quando litighi non ti prendono per i capelli.
4: Bravo, durante una rissa, bravo. Bravo. Poi un altro, no? Motorino, casco, vento.
1: Non ti spettini.
4: Non ti spettini mai.
1: Poi spendi soldi in gel, in pettini, sì, quelle cose là.
4: Poi c'è un altro ultimo, un po' morbo, un po' true crime, però dai.
3: Risparmi anche sul phone.
4: Anche sui prodotti, bene.
0: Ce n'ho uno io. Se sei un drogato non ti fanno la prova del capello.
4: Ma lì sì, lì in realtà lo prendono da qualche altra parte, no? Il pelo.
0: Non lo so.
4: Cioè, poi non lasci i capelli sulla scena del crimine.
2: Però c'è una controindicazione. Che uno può arrivare di fianco a te e batterti la mano sul capello.
4: Quella viene spesso.
0: Però ci sono tanti uomini pelati che sono molto belli, affascinanti. Anche.
4: Sempre più ricerche di sgarbelli parlano degli uomini pelati come degli uomini più sexy del mondo.
0: Vedi?
4: C'è sempre molto più spesso questa associazione.
0: Però non
4: tra
0: è detto
4: pelato
0: che tu stia bene senza capelli. Non tutti stanno bene. Devi avere probabilmente una forma del viso che si presta. No?
3: E anche della testa proprio.
0: Sì.
2: Alberto, proviamo con l'intelligenza artificiale. Togliamoci i capelli.
0: Ma tu con che sei tutto il giorno lì con sti ciuffi.
2: No,
0: ma tu non
2: te... proviamo.
0: Io ho tentato di far tagliare un po' i capelli a Mario, non ci sono riuscito.
2: No, già che sono corti, guarda.
0: E anche Shorty.
1: Beh, io li ho tagliati un bel po'.
0: Sì.
1: Ho provato con l'intelligenza a farmi pelato e
0: sì,
1: non ci siamo.

0: era Scialpi con i Sexy Lady. Ma scusate, ma la scaletta di oggi, Ginger, era Scialpi, sì. Questo?
1: Sì, sì, certo.
2: Piaceva Scialpi, eh?
0: Sì, sì, ha avuto un momento negli anni '80, sì. Incredibile. Era,
2: poi era bello, tantissimo.
0: Era bello, aveva delle sopracciglia pazzesche.
2: Bello, bello, bello.
0: Aveva le ciglia d'Laub, come diceva Antonio. Ciglia d'Laub, lo diceva Antonio Albanese quando faceva Frango e Stop. Non ti ricordi?
2: No.
0: Vabbè, non sapete niente, ragazzi.
2: Io non... Ma cos'è l'Aub?
0: Ciglio de Laup, penso di lepre, o di lupo, o di lepre.
3: Di lupo.
0: Ma non ti ricordi?
2: No.
0: Eh sì, erano i suoi due o tre personaggi di cui parlava sempre lui, c'era e Ciglio de Laup. Vabbè, comunque, mi sono perso adesso. La seconda ora di Albertino Everyday. Voltiamo pagina.
3: Ci sono le news, ci sono le news.
0: Non sono ancora arrivate, ma... Mamma, mamma, mamma.
3: Sai perché?
0: Perché?
3: Perché se io a togliere i cigli finti.
0: Cos'è che ha detto?
4: È andato a togliersi le ciglia finte.
0: Ah, ok. Grazie delle ciglia, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. Saluto tutti i nostri collaboratori che poi il venerdì alle 18.05, quando finisce l'ultima edizione, vanno subito al mare.
1: Sì, ma anche prima, adesso consegnano e vanno.
0: Fanno kite surf.
1: Non è che stanno qua ad ascoltare.
0: Bravi, bravi. Allora, ciao a Felisandro, Willy Cerino, La Profonda, il pappagallo Paco e l'ultimo collaboratore che è appena stato assunto. A tempo indeterminato, tra l'altro.
3: Sì, ma tutti questi li paghiamo.
0: Carasau, eh?
3: Li paghiamo questi qua.
0: Eh beh, certo, certo. Profumatamente.
2: Tu lavori gratis, Mario.
0: Non ho capito perché. Perché vuoi denigrare il lavoro degli altri?
3: Ho capito, sono in metà di mille, no? Che ce n'è bisogno.
0: Non sono in metà di mille, sono 4-5 e potrebbero aumentare perché le news stanno avendo un grande successo.
3: Va bene.
0: La prima notizia arriva dal Brasile: crea 25 account fake per controllare il marito, ma lui scrive a tutte.
1: si conferma.
0: Ma lei ancora dei dubbi.
1: Sì.
0: Sai quella che non vuole accettare, quindi non, ha dei dubbi ancora. Arezzo, il pasticcere confonde il sale grosso con lo zucchero per le brioche della mattina.
1: Tutte facce così al balcone. Avete mai messo il sale per sbaglio nel camion?
0: Tutte facce da Snapchat.
3: Ho capito, ma non l'assaggia neanche questo qua. Va dritto così per la sua strada.
0: Dopo l'avrei assaggiato.
3: Okay.
0: Olanda, il museo espone l'opera d'arte fatta di burro d'arachidi e un visitatore ci cammina sopra pensando sia moquette.
1: Start contemporanea.
0: Però voglio dire, il visitatore è distratto. Ma anche
1: poi in Olanda,
0: ma anche l'opera fatta di burro d'arachidi,
1: sì, arte contemporanea,
3: ma anche la sicurezza che lì ha guardato.
0: Ma zio, Mantova, malfunzionamento dell'insegna a LED del negozio, augura buona Pasqua ai passanti a metà settembre.
3: Però ha fatto venire il sorriso a tutti, dai.
0: Regno Unito, insegue il cane di corsa, inciampa e attiva per sbaglio il trattore che gli devasta il giardino.
1: Sono sempre belle queste scene qua, no?
0: Fail.
1: Bellissime.
0: Eh sì, dopo i gattini sono gli altri video che io preferisco. Roma, moglie sospetta il tradimento del marito con la vicina e si vendica con un secchio di escrementi, ma il tiro finisce sul balcone di un altro vicino.
3: È rissa
1: qui
3: sicuro.
1: Sì, qui scatta nel condominio,
0: sa che puzza.
1: Ai.
0: India, donna segnala la presenza di una persona caduta in un canale pieno di rifiuti. Le forze dell'ordine lo puliscono e scoprono che non c'era nessun uomo, era solo un trucco per farlo pulire.
1: È intelligente però la signora.
0: Hai capito?
1: Brava,
0: la sciura.
3: In India diciamo che la pulizia è al limite.
0: Però vedi, quando qualcuno... Benissimo, ma andiamo avanti con la nostra... Finito?
4: Sì, Albe.
0: Allora, non andiamo avanti con le news che torneranno lunedì prossimo, ore 18, M2O.
5: M2O. Più musica.

0: vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: La vincitrice del Play With Us di venerdì 18 settembre, cioè oggi.
4: Chi sarebbe? Chi sarebbe?
3: Un attimo. È un'ascoltatrice dalla provincia di Venezia, una delle città più belle del mondo. Anzi, potrei sbilanciarmi.
4: Te.
3: La più bella?
4: Del reame.
3: No, dico, la città più bella del mondo?
4: Sì.
3: Del reame. Lei si aggiudica la M2O Back to School, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass e stickers.
4: Ma chi?
3: Lei!
4: Appunto.
3: Eh?
4: Ma chi?
3: Direttamente dall'ufficio tributi del comune.
4: Ecco che un po'.
3: Speriamo.
4: Che è un po' meno bella del reame.
3: Speriamo che non voglia niente.
4: Ma chi?
3: Cosa vuole da noi?
4: Ma chi?
3: Penso niente, perché noi non siamo del comune del suo paese.
4: Sì.
3: Il suo paese, se non sbaglio, è sul Brenta.
4: Sì, ma chi?
3: Mirano, Venezia, lei è Elena.

0: Me lo conferma Elena che Mirano si trova lì sul Brenta?
1: Allora, siamo vicino al Brenta, non sul Brenta. Mm. Però confermo che Venezia è la città più bella del mondo.
0: Bravissima!
2: Brava!
0: Confermi anche non ci vivrei? No.
1: No, dai, ci vivrei, sì. Ogni tanto ci passo qualche giorno.
0: Eh sì, poi vabbè, voi siete vicini. Io l'amo Venezia, perché sì, anch'io ogni tanto ci vado, cammino, mi perdo, scopro nuovi posti.
1: È bella.
0: Quindi Mirano non c'entra con Mira?
1: È vicino, confina.
0: Mira è sul Brenta però.
1: Esatto, sì.
0: Ok, poi cosa c'è? Dolo?
1: Esatto, anche Dolo, sì. Okay. Siamo tutti vicini.
0: È bellissima quella zona, ci sono tutte quelle ville palladiane meravigliose, no?
1: Esatto.
0: Molte sono disabitate, infatti io ho detto a Mario, tu che sei miliardario, comprane una. ci trasferiamo lì.
3: Sai che non sapevo di essere miliardario, veramente.
4: C'è un programma su Netflix, no? Non sapevo di essere miliardario nel primo episodio.
2: Cioè, incredibile.
0: Senti, tu sei dell'ufficio tributi del comune di Mira, di Mirano?
1: No, di un altro comune qui vicino.
0: Ok, non diciamo il nome del comune.
1: Esatto.
0: È meglio di no.
1: Che poi se comprate una villa vi tocca pagare l'IMU.
0: Sì, beh, quello è obbligatorio. È una delle ragioni per cui sono lì abbandonate. Alcune sono bellissime.
1: Esatto.
0: Sono un po' troppo grandi. C'è Alessandro Lippi, vedo interessato all'acquisto.
3: Sì, sai che io di ville d'epoca mi intendo abbastanza.

0: sono molto attento. No, beh, ero molto concentrato sul format. Non sapevo di essere miliardario, che potrebbe essere molto interessante.
1: Senti Elena, noi ti mandiamo i nostri gadgets. Vuoi aggiungere qualcosa, salutare qualcuno?
2: Devo assolutamente salutare mio marito, che è un amico della cassettina.
1: Che bellezza.
2: E che mi ha portato in questa famiglia.
1: Oh, allora un grande merito. Come si chiama lui?
2: Matteo.
1: Matteo, quindi tu gli farai sentire la registrazione o è all'ascolto? No, gli farai sentire la registrazione, suppongo.
2: No, è all'ascolto.
1: Allora
2: sicuramente
1: saluta.
2: Vi ascolta sempre.
1: Mario, saluta Matteo.
3: Ciao Matteo.
1: Grazie Elena, un bacione a tutti e due.
2: Ciao, anche
1: ciao,
2: a voi,
1: grazie,
2: buon weekend.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Più musica. M2O.

0: Beautiful, titolo della canzone, probabilmente una delle canzoni meglio riuscite tra le produzioni di questo artista italiano che si chiama Anima, e che tra l'altro domani sabato si esibirà qui a Milano alla Fiera Ro nel suo show audio e visual, e noi M2O siamo la radio partner, per cui andiamo lì tutti a scrocco, diciamo, è un po' questo il nostro obiettivo, non solo di comunicare all'universo che esistono degli eventi molto belli, ma anche di scroccare dei biglietti, capito? È un po' questo, noi viviamo di queste piccole cose qua.
1: Giusto.
0: Vi dovete vergognare.
1: No, no, dillo al tuo amico alle Olimpiche.
0: Ti devi vergognare.
2: Oh, sapeste com'era lunga la lista domani sera?
0: Lui è lì già dalle 5.
2: Sapete com'è
0: a parlare.
2: Lunga.
0: Lì va lì, parla.
2: Sapeste com'è lunga la lista domani sera.
0: Va bene, allora abbiamo premiato Elena e soprattutto a Matteo, che ho capito che era lui quello che è, l'amico della cassettina, esatto, dalla provincia di Venezia. La puntata di questo venerdì 18 settembre non è finita qui. Tra poco ascolteremo una canzone di un po' di anni fa di Avicii.

Feeling Good, probabilmente non lo sapevate che Avicii aveva anche prodotto musica di questo tipo, era quasi, insomma, irriconoscibile, nel senso che è una canzone lenta, noi siamo abituati a sentire Avicii, le sue produzioni tutte con la cassa in quattro, quindi produzioni dance, però non dimenticatevi che il più grande successo di Avicii aveva qualcosa in comune con questo brano, cioè il campionamento di una voce di una famosa artista anni 60, quindi lui andava ad attingere dal repertorio delle più grandi cantanti di musica

0: Black Soul, no? Sì. Che fa strano se ci pensi, perché lui era molto giovane, è morto che aveva 28 anni.
1: Poverino, 28 anni e basta aveva.
0: E quindi queste cantanti degli anni 50,
1: era
0: 60.
1: Etta James, no? Etta James, sì.
0: Chissà come mai, così. Probabilmente, so che è una cosa di tanti ragazzi giovani che vanno. Cos'hai da guardare?
2: Oggi sei particolare.
0: Sì.
1: Che poi la differenza lo fa un po' quello, no? Riuscire a scovare un disco del passato, no? Ultimamente ci sono un sacco di esempi di canzoni tech house, no? House con un campionamento dentro. Quindi c'è la fortuna di trovare una parte interessante.
0: Sai perché?
1: No, dimmi perché.
0: Perché per un ragazzo molto giovane che apre Spotify o che va su YouTube, tutta quella roba lì è nuova.
1: E anche a portata di mano per cercarla volendo, non deve neanche più andare in un negozio di dischi.
0: Quindi è solo una questione di gusto, no?
2: Esatto.
0: Bravo. Gusto arsizio.
1: Oggi il gusto conta molto più di prima, no? Anche con l'intelligenza artificiale, alla fine fa bene chi ha molto gusto nello scegliere la parte migliore.
0: E devo dire che i nostri programmatori musicali che stanno a Cernobbio, beati loro, sul lago di Como, uno dei posti più rinomati al mondo, forse per quello che sono così ispirati, di gusto ne hanno parecchio, perché hanno scelto un M The World che a me veramente fa come dire
2: piangere,
0: un po' piangere, un po' venire la pelle d'oca, perché tu lo riconoscerai questo brano. È stato uno dei primi brani che abbiamo utilizzato per fare la sigla del DJ Time. Ascoltatelo, l'M The World delle 18:30. This is M The World. M The World.

0: Qui siamo nel 1989, è stato un momento in cui insomma le cose stavano cambiando, la musica stava cambiando, è uscito questo album di questo ragazzo con origini indiane che però stava in Olanda, Tony Scott, che poi abbiamo avuto il piacere di incontrare e al quale abbiamo chiesto io e Mario di farci un jingle.
1: Hey DJ Tom is the program, but Albertino is my man.

0: weekend, mi sembra proprio il caso di dirlo, perché ormai venerdì tardo pomeriggio per molti il fine settimana è già cominciato, per alcuni, per uno che conosco io, è già giovedì. E quindi va bene così. Era la Show Me Love, ma non quella di Robin S, era la Show Me Love di LB1, che ha cambiato anche titolo, è diventata I Need a Sign. Allora, preparatevi, perché tra poco interrogo.
1: Su cosa? Almeno ci prepariamo.
0: Su quello che accadrà durante il fine settimana qui a M2O. Every day,
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: della radio, quindi voi potete fare quello che vi pare, andare dove vi pare, ma non dimenticatevi di tenere sempre la radio accesa e sintonizzata sulle nostre magiche frequenze, perché se per caso si sente lì dove siete voi, per sbaglio, potreste anche sentire delle cose piacevoli. Per esempio, Mario, tu?
1: Cosa?
0: Con la D, sì. Qual è il programma che va in onda alle 2 del pomeriggio?

0: Pomeriggio.
1: Ma dove?
0: Come, ma dove? Qui? Ah, che cazzo vuoi che vada in onda? Cioè, ho parlato un'ora di...
1: Mi hai lasciato senza parole, Mario. Non so cosa dire.
0: Posso andare via e lasciare... Cioè, veramente, non posso.
2: Ci ho pensato, avevo le cuffie.
0: Sì.
2: È il DJ Time.
0: DJ Time. Con la D.
1: Sì.
0: Qual è il programma che va in onda invece in contemporanea su due radio?
1: La DJ Parade.
0: La
1: ma dove? Qua?
0: Radio DJ M2O.
1: Sì.
0: Con la O.
1: Sì.
0: Qual è il programma nuovo?
1: M2 Orbita, alle 4 di domenica mattina.
0: Sì, tutti belli svegli. C'è chi si sveglia e chi va a letto a quell'ora.
1: Che è andato in onda la prima puntata e qualche scappato di casa a quell'ora che mi ha scritto un messaggio: oh, sto ascoltando, c'era.
0: È piaciuto?
1: Sì, è piaciuto molto anche a me.
0: Vabbè, ma comunque se scaricate l'app di M2O potete riascoltare in reload qualsiasi appuntamento, anche tutte le puntate di Dance With Us. Nel weekend la musica mixata dai migliori DJ del mondo è particolarmente interessante, ma poi se vi siete persi la puntata in diretta potete risentirla in qualsiasi momento. Chi abbiamo durante il fine settimana? Alessandrone,
3: Jamie Jones, Circo Loco, David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Glitterbox, Defected, Maupi.
1: Scusate, ma Alberto, questi qua li paghiamo noi?
0: Sì. Pago io.
1: Ah, paghi tu.
0: Certo. Ok. Bello.
3: Solo nei prossimi tre giorni, poi durante la settimana tutti gli altri.
0: Ci siamo dimenticati di Dance Revolution. Vogliamo sentire un piccolo assaggio di quello che andrà in onda questa sera tra le 11 e mezzanotte?

0: era un piccolo assaggio, se volete, era un piccolo assaggio, ragazzi, bello, di Dance Revolution, bello. Bello, molto bello. Se volete sentire tutta la puntata, vi aspettiamo dalle 11 a mezzanotte io Shorty, oppure domenica alla stessa ora nel weekend di M2O.
1: M2O, più musica. M2O.

0: Questo era il Made in Italy della Dance. Abbiamo DJ Ralph, Samuel dei Subsonica, Leo Mas, e i suoni sono di Sam Ruffillo, quindi tutti i nostri amici. Era il diritto di ballare ed era anche l'ultimo brano di questa puntata di Albertino Everyday, una puntata che finisce qui.
1: Peccato, peccato, peccato.
0: Però tutte le cose hanno un inizio e una fine.
1: Giusto.
0: L'unica domanda che rimane da fare o da farci è sempre la solita: che cosa resterà di questa puntata?

0: tutti questi elementi, offrendogli anche una pizza.
1: Che elementi che sono!
0: Elementi. Albertino è il Pippo Baudo della radiofonia, i Datura li ha inventati lui! Il Clean Bandit potrebbe essere un bel nome per un'impresa di pulizia.
1: Potrebbe.
0: Il negozio Decathlon prende il nome dalla disciplina sportiva.
1: Ah, non il contrario, quindi.
0: No. Da regolamento, la pagina 8 dice che Ale Lippi non può dire bugie.
1: Mai.
0: Durante il programma, pena correre con delle scarpe con dentro dei chiodi.
1: Che cattiveria. No,
2: il regolamento ci sta. Sono le pene che mi sembrano un po' troppo. Vabbè.
0: Le canzoni dance andrebbero ascoltate a volume alto.
1: Sì.
0: Ma se una canzone ti entra dentro anche a volume basso, vuol dire che il balance è quello giusto.
1: Brava gente.
0: Essere pelati ha il vantaggio che durante una rissa non ti prendono per i capelli.
1: Capito,
0: e se sei drogato non ti fanno la prova del capello.
2: Sì, esatto.
0: E poi Scialpi aveva le ciglia di Laup.
1: Esatto.
0: Più o meno.
1: Sì.
0: E Venezia è la città più bella del reame. Parola di Fargetta.
1: È proprio vero.
0: Buon
1: proprio.
0: Weekend.
1: Grazie a tutti. Buon weekend.
3: Ciao.
1: Ci sentiamo lunedì prossimo. Saremo di nuovo qui. Dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2O. Grazie Mario, ciao Shorty, ciao Ale, ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Buon weekend a tutti, da Albertino, ciao.
4: Ciao a tutti.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Allora pronti per la puntatona di oggi.
7: Ma che canzone è? Come vedi?
6: Ciao raga!
8: Alza la voce, Pizzulli, alza la voce,
6: alza la voce! Cioè sì, perché da noi la Vince Fantastic
5: M2O.

0: al sabato. Grande successo anche di sabato mattina. Abbiamo iniziato da un po' di tempo, 6:15, 9. Tutti i giorni ho deciso e scelto di stare con voi. Sono Walter, quello con la W, l'unico peraltro.
1: Ciao Walter, con la W.
0: No, l'unico peraltro che ha la sveglia puntata alle 3:50 per svegliare tutti voi a quest'ora di mattina. Allora, vi ho detto che questa sarebbe stata una puntata bella e abbiamo detto che sei bellissima puntata di oggi proprio. Ehi! Se avete appena acceso la radio non perdete neanche un istante, puntatona, sei! Sai che si potrebbe chiamare sto programma Sei Bellissima? Perché alle 6 e poi la musica è bellissima, capito? La famiglia è bellissima! D'amore! Ma che sotto la doccia, voi e noi, cantiamo così, d'amore! E basta.
2: Amore, amore.

0: hanno queste persone. E infatti la rubrica è...
1: Non te l'aspettavi?
0: Ciao Vasco, te lo sai che ti amo, Vasco.
1: Invece, eccola qua.
0: Eccola qua. Ma poi che non lo so come mi è venuta.
1: Chi lo sa?
0: Madonna, lascia su un pezzo, dai. Sono qua, ascolto con voi, sto zitto, vai.

0: state scegliendo una canzone per voi questa mattina?
1: Non ci credi, eh?
0: Scegliete una canzone per un familiare, un collega, per il capo, l'amica.
1: Sorridi e abbassi gli occhi.
0: Per il vostro partner, per l'amante.
1: No,

0: Sì, guarda.
1: Walter, buongiorno. Oh. Robby da Brescia.
0: Vedi che Brescia mancava proprio stamattina. La leonessa d'Italia, ciao.
1: Mancano 3 minuti alle 6.
0: Prima, adesso sono le 6:07, pensa un po', ciao.
2: Buongiorno Walter, Loris da Taranto,
0: ciao.
2: Puglia.
0: Puglia,
2: sono le 5:57 di direzione Ilva.
0: Me lo immaginavo, un abbraccio grande a tutti quelli che lavorano.
3: Ciao Walter, ciao. Buongiorno. Dai. Arturo e Carol
0: da
3: Lecce,
0: da anche la Puglia mancava, certo.
4: Walter, buongiorno.
0: Dai, che completiamo.
4: Yeah, yeah.

0: Buongiorno Walter.
1: Vai, iniziamo, Dev.
0: Civitanova Marche.
1: Civitanova Marche.
0: Io voglio dedicare una canzone di J-Ax alla mia dolce metà.
1: Senti la
0: alla mia compagna di vita.
1: Perché?
0: E la canzone nello specifico è la mia ragazza Mena.
1: Fa bravo
0: a
1: allora.
0: Voi il giudizio. Buongiorno a tutti. Buongiorno amici.
1: È strana la sua ragazza di David. Perché dice che mi ama, ma poi... Ha ha ha ha ha!

0: Ciao David, Silvia!
1: Ciao Silvia da Lucca, 601.
0: Sì.
1: La canzone la telefono a papà. Acido, acida, acido, acida.
0: Ma perché acido?
1: Ciao.
0: Ciao. Mi sento scossa, agitata, agitata. Capito subito il mood stamattina. Bravi ragazzi, brava famiglia. Dedica anche tu una canzone per te. In realtà una rubrica che potete estendere ad un collega, ad un amico, ad un parente, al capo, al vicino, all'amante, al familiare. Oppure autodedicarla a voi. Questa è dedicata a quelli che si svegliano.

0: programma che non è solo un programma, ma che è la famiglia.
1: La famiglia.
0: Capito? E mi fate sapere. Allora, il numero è il 342-6543-210. Stamattina è una giornata bella, perché mi era venuto in mente di farlo da tanto tempo e finalmente si realizza sto sogno di fare la canzone per te, dedicata a te o a lei. Allora, pronti stamattina, perché potete autodedicarvi una canzone, perché chi vi conosce meglio di voi stessi? Infatti la canzone va dedicata in base al carattere di questa persona, non è detto che dobbiate autodedicarla, potreste dedicarla ad altri.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Anche bravo, anche la categoria di lavoratori.
2: Timo da Como, e beh, che canzone voglio mettere su? Il muratore.
0: Dedicata di Giovanotti?
2: Giovanotti.
0: Sì.
2: Per tutti me e tutti i miei colleghi.
0: Grandi ragazzi che fate un lavoro complicatissimo, soprattutto sotto sto sol quando fa scald, come dice l'amico mio Luca.
3: Buongiorno Valterino, buongiorno. Ciao. Famiglia, Luca da Lecco.
0: Ciao Luca.
3: E vorrei dedicare la canzone a mia moglie, bella stronza di Masina.
0: Sta scherzando, dai, sta scherzando. Scherzava?
4: No.
0: Un po' sì, forse. Ma avranno magari litigato, ma poi quando tornano a casa fanno pace.
1: Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Sei per caso la moglie di quello di prima? No,
4: no.
0: Meno male.
1: Alessandra Tavelletri. Ciao, no, io vorrei dedicare la canzone di Marco Masini.
0: No, ma che avete stamattina?
1: Vaffa. Vaffa. Al mio principale.
0: Ma no, ma
4: no.
0: Ma non è lei. Allora, le ho cambiato il nome e anche la voce, quindi al principale di questa sedicente Alessandra Tavelletri. Invece in realtà si chiama Mary, ma è di un'altra parte del mondo, spero. Ma io ti devo salvare io, dimmi tu.

0: era sempre pedalare.
1: Hai ragione Marco, pedala, pedala.
2: Ciao Walter, che Danilo vuoi? Da Cornaredo.
1: Cosa vuoi Danilo da me stamattina? Dimmi che cosa posso fare per te.
2: Sono qui in tangenziale ovest.
1: È tranquilla, vero?
2: Non male che è un po' tranquilla.
1: Eh beh, sono tutti in vacanza. No, ma non è vero.
2: E io mi dedicherei la canzone Stronger, quella del
1: bella
2: film Never Back Down.
1: Ah, ma perché
2: ci diamo la carica. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Appena hai citato, hai detto Stro, ho detto no, ma come? No, invece Stronga, è vero.
3: Buongiorno Valterino, sono ciao. Luca da Pistoia.
1: Dai, allora una canzone per te. A chi la dedichi, Luca? A te stesso in base al tuo carattere o al carattere di qualcuno che ti sta di fianco? E in quel caso può essere una canzone bella oppure meno bella, capito?
3: Toscana.
1: Toscana, certo.
3: Sveglia alle 5.
1: Grande amico.
3: Volevo dedicare la canzone a mia moglie, la mia principessa, a te di Jovanotti.
1: No, vabbè, ma cosa hai? A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, quella?
4: A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.
1: Bella!
4: A te che sei semplicemente.
1: Dopo Marco Masini serviva questa, eh.
4: Sostanza dei giorni.
1: Sostanza dei giorni miei.
4: Sostanza dei sogni miei. A te che sei
1: cortesemente sei
4: essenzialmente sei.
1: Ho sbagliato l'avverbio.
4: Sostanza dei sogni, sostanza dei giorni.
1: Lascio, chiedo a Miclini. Mauro, lascio su?

0: uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi ama.
1: Poesia, ragazzi.
0: A te che sei l'unica amica che io possa avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a renderla fatica
1: un immenso piacere.
0: A te che sei il mio grande amore,
1: il mio amore grande. Dai, finale.
0: A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: 20 della mattina. Come sta andando? Succo della puntata di oggi fin qua, guarda.
1: Vabbè. Oh. Che burdel stamattina.
0: Cioè significa che c'è grande confusione, ma bella confusione, perché è una puntata bellissima, abbiamo detto, dichiarata già, è la puntata dedicata a una canzone per te, proprio per tutti.
2: Una canzone per te.
0: Allora datevi da fare dedicate una canzone questa mattina in base al carattere di chi vi sta di fianco. Potrebbe essere un amico, un'amica, un parente, una collega, un collega. Se volete potete autoassegnarvi anche una canzone nell'accezione positiva o negativa, dipende da un po' come vi vedete voi, perché nessuno può conoscerci, così si dice, meglio di noi stessi. 342-654-3210. Giuliana!
3: Ciao Valterino, ciao. Giuliana da Crispano, provincia di Napoli. Io per solidarietà femminile come Alessandra da Vercelli.
0: Alessandra, vi ricordo che aveva dedicato una canzone di Marco Masini al capo, giusto? Al datore di lavoro.
3: Vorrei tanto anche dedicare la canzone di Marco Masini. Vabbè. Al mio capo.
0: Però non hai detto quale, nel caso t'avesse riconosciuta Giuliana da lì, da quel posto lì vicino Napoli, e io sto cercando di essere, come dire, vago, sto sul vago, potrebbe essere qualunque canzone di Marco Masini. Le ragazze serie.
1: No. Buongiorno famiglia.
0: Purtroppo è solo quella la canzone.
1: Adesso per la Versilia. Stamani la rischio, faccio l'in.
0: Raga, attenti a quello che fate, come scherzate?
1: Vorrei dedicare una canzone alla mia amante.
0: Ma sta scherzando.
1: The Wind di Vasco.
0: Ma sta scherzando.
1: E ragazzi, digli che l'amo tantissimo.
0: Ma non è
1: poi
0: vero.
1: Ti faccio sapere se torna a casa.
0: No, fammi

0: famiglia.
1: Arrivo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Silvestri nella versione di Morella nella notte alle 6:30 della mattina. Beh, all'alba, altro che nella notte. Questa era, serviva proprio come accoglienza, come diceva mia nonna, va tutto in enza, tutto quello che finiva in enza, era tutta zeta dolce. Amore. Allora, come accoglienza anche questa mattina alla reception hanno messo me, sono Walter Pizzulli, spero non vi dispiaccia l'idea, vi dispiace.
1: Uno, due, tre, sveglia.
0: Perché? Perché ci pensa?
1: Ci pensa il morning show.
0: A fare
1: show,
0: che? A fare che?
1: Su M2O, baby.
0: Ci pensa il morning show di M2O tutte le mattine da lunedì al sabato, perché per questa mattina è super puntatona, infatti non posso rilassarmi più di tanto perché oggi è veramente bellissima. Potrete scegliervi questa mattina di qua in poi un familiare, un parente, un amico, fatemi venire in mente un'amica, un collega, il capo, devo dire, molti datori di lavoro, oppure potete autodedicarvi una canzone, perché la rubrica si chiama una canzone per te. Allora, in base al carattere però, capito? Cioè non è che dovete fare delle dediche, si può anche fare, ma in base al carattere della persona o al vostro carattere scegliete una canzone. Devo dire che Marco Masini spacca di brutto.
2: Walterino, buongiorno, sì. Alessandro da Roma.
0: Ciao amico mio, bella questa dedica, lo sai?
2: Io vorrei dedicare due destini di Tiro Mancino a mia figlia Diletta.
0: Amore, perché...
2: Grazie.

0: finale, grazie. Soli, che bello, grazie Alessandro, giusto, l'ha scelta lui la canzone, meraviglia, 10 e lode, che vuoi dirgli? Segnatevi il numero di telefono, a maggior ragione se siete nuovi, non ho controllato ma non ho sentito ancora nessuno che mi abbia detto Walter, sono un nuovo ascoltatore, il che mi preoccupa un po'.
1: No!
0: Se siete nuovi fatecelo sapere, perché noi aggiorniamo il registro tutte le ore e aggiungiamo anche quelli che arrivano da altre radio, fateci sapere che radio avete mollato per stare con noi, se ve ne siete già pentiti oppure no.
2: Walter, Manuela, la Margherita, ciao. Volevo dedicare la canzone di Marco Masini a tutti i miei ex dipendenti, solo una fregatura.
0: Guarda, bisognerebbe sentire l'altra campana, perché tutti ti diranno così, però se l'ha detto c'è un motivo.
3: Valterino, buongiorno.
0: Diciamo che non è stata fortunata evidentemente. Ciao.
3: Io stamattina alla mia squadra dedico la canzone, quella che fa.
0: Ma scusa, ma squadra di calcio oppure la tua squadra di lavoro? Forse di lavoro.
3: Vuole calma e sangue freddo.
0: Calma. Oh,
3: yeah. Ciao Valterino.
0: Ciao.
3: Buona giornata famiglia.
0: Chi è?
3: Da Giovanni, Siracusa.
0: Da Siracusa, secondo me è la squadra quella che lavora con
4: buongiorno,
0: lui.
4: Buongiorno Valterino, Max.
0: Ciao.
4: Da Milano.
0: Ciao.
4: Io volevo dedicarmi, e già di Vasco. Sono passati 3 anni dall'operazione al cuore.
0: Grande,
4: ho
0: amico
4: 53
0: mio.
4: Anni,
0: e
4: li
0: come
4: faccio
0: stai?
4: Domenica e
0: stai
4: quindi
0: bene?
4: Siamo qua.
0: Ma grande!
4: Pieni di vita, pieni di allegria.
0: Ma dai, allora dai!
5: Con l'odio, l'amore.
0: Max, urlalo a tutto il mondo nel morning show di M2O.
5: Io sono ancora qua.
0: E alla faccia vostra. Vabbè, senti, devo mettere un disco degli anni 80. Molti me l'hanno chiesto questa mattina, non voglio indugiare oltre. Tutti i giorni, da lunedì al sabato alle 6:30 c'è un M280. Me l'avevate chiesta a me, a Mauro, e la mettiamo. Black, Wonderful Life.

0: Ciao Walter, Mirella da Rona.
1: Ciao.
0: Io vorrei autodedicarmi Basta Così di Negramaro e Elisa. No?
1: Ma certo, ma perché?
0: Per il mio vissuto e perché non la mette mai nessuno ed è bellissima.
2: Ma come non la mette mai nessuno? Allora Basta Così, scusa, ditemelo.

0: Valde. Non sono un nuovo ascoltatore, ma sono un nuovo ascoltatore del mattino, perché adesso lavoro presto.
1: Beh, per me sei nuovo allora. Sei, sì, da questo momento sei
2: la famiglia.
1: Ciao amico mio, dimmi.
0: Però volevo dedicare Isn't She Lovely di Stevie Wonder alla mia fidanzata, perché le ho fatto la proposta a gennaio con questa canzone sotto.
1: Che t'ha detto?
0: Sarà sempre con me,
1: penso.

0: meno, giorno più, dome.
1: Sono domenica da Brescia. Ma tu dimmi, come faccio a scendere dalla macchina e entrare in ufficio con la musica che mi metti, cavolo? Ciao, buona giornata.
0: Tesoro. Ciao Domenica, benvenuta nella famiglia del Morning Show di MLO. Vedi che c'è posto per tutti, c'è spazio, spingete pure. Poi oggi vi va di grande lusso, anche perché ho cose da regalarvi anche alle 7 della mattina, quando arriva il quiz, il quiz più giocato in Italia.
2: Arriva.
0: M2O è il nome della radio, sono Walter Pizzulli. Alle 7 questa mattina partirà un bel quiz che vi interesserà moltissimo, che vi darà la possibilità entro le 8, giocando e vincendo e sperando poi di essere richiamati, di portarvi a casa la lampada, quella con la scritta il Morning Show di M2O. Prima però datevi da fare questa mattina, perché questa è super puntatona, non la faremo mai più secondo me, o forse passerà tanto tempo per dire sto per dedicare cosa?
3: Una canzone per te.
0: Allora, una canzone per te, vi scegliete un parente, un collega, un amico, il capo, oppure voi stessi, in base al carattere assegnate come al solito una canzone.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: radio.
1: Buona giornata a tutti voi. Ma avevo detto avremmo potuto metterla soltanto noi. Siete d'accordo?
2: Beh,
1: dopo averla ascoltata penso di sì. Ripassa Gigi D'Agostino, passa e ripassa quando ti piace e pare. Questa è casa tua praticamente. Mancano 11 minuti.

0: dedicata a quella canzone, ad a...
1: una canzone per te.
0: Una canzone per te si chiama l'appuntamento di oggi, solo per oggi, bella davvero, perché potete assegnare una canzone per il carattere ad una persona che scegliete voi. Può essere che vi stia di fianco un collega, il capo, l'amante, la fidanzata, il fidanzato. Voi scherzate, ma ve lo siete persi stamattina. Molti hanno avuto il coraggio di... Oppure potete autoassegnarvi una canzone, ma sempre in base al carattere che questa persona ha o che voi avete. Il numero è il 3426543210. Vero?
2: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
2: Io mi autodedico, ciao. E io mamma di Coez.
0: Bellissima
2: canzone, fantastica.
0: Ma ti rispecchia.
2: Che mi rappresenta. Mm-hmm. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Veronica da Offanengo.
0: Offanengo, Veronica, Offanengo è là. Cioè, Offanengo è crema, giusto. Ciao, Silvietta.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvia da Firenze. Vorrei, ciao, dedicare Che fastidio di Dito nella piaga a mia figlia, che per lei odia il mondo intero.
0: Cioè, non ho capito, lei odia il mondo. Ma perché? Perché ha questo sentimento nei confronti del mondo?
3: Quindi mi sembra che quella canzone lì sia stata cucita addosso.
0: Beh, a parte che credo che sia in un'età, in un'epoca, evidentemente la giovinezza, capito, l'adolescenza, in cui pensano di odiare il mondo, ma poi capiranno che non è così. Eppure peggio alle volte. Andrea!
4: Ciao Andrea. Ciao. Andrea da Parma.
0: Ciao da Parma.
4: Io vorrei dedicare, okay, a me e alla mia dolce metà
0: quella,
4: la canzone di Lorenzo, Il più grande spettacolo.
0: Ma sai che mi era venuto in mente di dedicarla io e la mia dolce metà? Siete voi, praticamente tutta la famiglia del Morning Show di M2.
5: La famiglia!
0: Perché davvero va detto, e Lorenzo l'aveva già detto all'epoca, siete il più bello

0: messaggi che vorrei a conclusione proprio della prima ora del programma del morning. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, se siete appena arrivati, e la giornata nella quale vi chiedo di autodedicare una canzone a voi stessi o di dedicare una canzone a qualcuno che vi sta di fianco, lo scegliete voi, e la persona e il personaggio in base al carattere che ha. Ed è quello, lo spazio si chiama...
1: Un pezzo di per te.
0: Beh, cos'altro avrei potuto utilizzare se non una sigla, una canzone, una soundtrack di Vasco? Leo!
2: Siete persi?
3: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter.
0: Leo, per capire, ma sono quelli che non apprezzo per nulla, io ne ho incontrati tanti nella mia vita, gli ignavi, cioè quelli che, mamma mia ragazzi, ho lavorato per tanto tempo con alcuni, oppure sono quelli che proprio non gliene importa nulla e in questo caso vivono meglio di noi?
3: Sono un nuovo ascoltatore che ti ascolta da soli 6 anni. E oggi volevo dedicare una canzone a un mio collega che come filosofia di vita andrebbe sposata in pieno. Lui è così.
0: Senti,
3: se
0: qua,
3: per caso cadesse il mondo,
0: io mi sposto
3: un po' più in là.
0: Cioè non gliene frega niente. Ma mi piacerebbe capire com'è che la storia.
4: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore.
0: È una roba e se uno se la fa scivolare, allora sei bravissimo, bravissimo. Insomma, io non sono ancora riuscito a fare questo switch.
5: Se invece sei tra gli ignavi, non puoi essere mio amico, no? Dove tu ti addormenti? Gli ignavi no, dai.
4: Girando la mia terra, io mi sono convinta.
0: Sai quelli che non si dichiarano mai, quelli che sempre sniguri, mamma, ma come fanno a vivere, raga? Ma com'è bello?
4: Com'è bello far l'amore da Trieste?
0: Sì, ma non ho messo sta canzone per fare gli auguri a qualcuno, era perché conteneva proprio dentro quella frase portante, cioè se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più.
6: Infatti, io voglio dedicare una bella canzone alla mia ex fidanzata, bella stronza.
0: Ma
6: ragazzi,
0: ho capito, ma anche lei te la dedicherebbe. Quando uno è ex è così, finisce tutto, tesoro, è così,
7: Ciao Walter.
0: Volta pagina.
7: Ti è da Siracusa.
0: Ciao.
7: Io voglio dedicare noi ragazzi di oggi a tutti i giovani.
0: Ma perché sei generosa e quindi stai pensando anche a loro? Devi venire con noi. Dedicato a tutti i giovani.
8: Siamo ragazzi di oggi noi.
0: Bello, mi piace. Questo è altruismo, ragazzi.
8: E poi vedrai che ti piacerà.
0: Sono in Rita. Dai. E altruismo perché ha scelto proprio di... Vabbè, Sabri!
9: Buongiorno Valterino, io vorrei autodedicarmi, non sono una signora della barbetta.
0: Ma anche questa, Sabri, io vorrei capire.

0: Che ora di programma, puntatona!
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: My Movies presenta.
4: Joe, ti ricordi di Pineok?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
3: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
0: Dai che oggi è bellissimo!
9: Canale 15, digitale terrestre.
10: Valterizzatevi con noi.
0: Ma certo, certo. La radio è M2O. Morning Show, buongiorno, sono Walter Pizzulli di Vadi, giocare con me, con noi. Beh, da questo momento fino alle 8 per vincere la lampada, quella che cambia colore in base all'umore.
9: M2O. M2O. M2 Hit. D'Italia.

0: Pierino, che si sente più in autostrada tra Bologna e Modena.
1: Ma mai una buona notizia mi date? Mai? Ma come mai? È perché lo fanno apposta, capito? Lo fanno perché abbiamo troppi amici che...
2: No!
1: Dai, pronti?
3: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già! Caffè che fuma!
1: Vi ricordo che questa è sigla del quizzo Anofficial, fatta dal nostro ascoltatore che non ne poteva più di non vincere la lampada.

0: La famiglia.
1: Arriva. Allora, pronti a fare il giro dell'Italia con la Liu anche questa mattina tra tutti voi. Aspetta che blocco Greg, l'aggregatore, computerone sul quale arrivano migliaia di messaggi nelle tre ore anche oggi. Stoppa le telefonate da questo momento, poi le riprendiamo fra un secondo appena avrò fatto la domanda, quella del quiz di questa mattina. Daniele dalla Spezia, non mi saluti mai. Buongiorno Walter. Buongiorno Antonio. Salvo e Giovanni da Pacchino, Sicilia. Pacchino famosa anche per i pomodori. Ciao, un saluto da Martino e Claudia da Sanfermo della Battaglia. Como. Non mi saluti mai. Giulia da Ronchi. Claudio da Filadelfia. Ma è light, si sta tutti leggeri. Francesco da Mesolaca, magari in pigiama, sto andando a lavorare per 40 minuti, mi fate compagnia, buongiorno anche a te. Simone da Scandiano, Reggio Emilia. Paolo da Ortona, buongiorno, non ci saluti mai. Fabrizio Andrea da Palermo, un altro paio. Walter, sono Alfonso dal Bar Europa di Mercato San Severino, non mi chiami mai. Sabino e Gianfranco in viaggio per lavoro da Andria, ciao, me, wagliu. Laura da Roma, Daniele, saluti Giuseppe da Tricastro, gli ultimi. Daniele ancora da Roma, Gennaro da Portici. Un altro, da Brividi, Massimo da Roma. Mi piace, non lo so perché da Brividi. Mamma mia, ho solo 40 secondi per farvi la domanda. Attenti, due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti, quindi due di caffè e tre di biscotti, al supermercato costano 14 euro. Ma se compro invece al contrario tre confezioni di caffè e due pacchi di biscotti, spendo 16 euro, 2 euro in più. Ma allora quanto costa una confezione di caffè? Quindi occhio, Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti, 14 euro. Se invece compro tre confezioni di caffè e due di biscotti, spendo 16 euro. Quanto costa una confezione di caffè? Il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 8, così stamattina so che è un po' complicato, ma non troppo, vi do una mano. Quindi fra 0 euro e 8 euro, datevi da fare. 342 654 3210, entro le 8 si vince la lampada del Morning Show.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Walter. Ehi Walter.
1: Sono qua.
0: Walter.
1: Sono qui. Buongiorno miei cari vicini, dove volete che vada. Stavo ascoltando con voi Praise My DJs. Mentre è arrivato, perché quello quando arriva arriva alle 7 della mattina, tutta l'Italia gioca, eh. È inutile che perdiate tempo altrove, si gioca solo qua.
2: È arrivato.
1: Fallo entrare, è arrivato.
2: Dimmi.
1: Solo su M2O si gioca anche questa mattina con un quizzo che già piace molto. Sono contento tutte le volte che mi dite questo è bello, Walter. Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti al supermercato costano 14 euro. Ma io se compro invece al contrario tre confezioni di caffè e due di biscotti spendo 16 euro. Ma allora la differenza è di 2 euro. Quanto costa una confezione di caffè? 342-654-3210. Nel caso foste appena arrivati.
0: Beh.
1: E allora vi dico e vi do l'aiuto che ho dato agli altri. Fra 0 euro e 8 euro è il numero che sto cercando.
3: Via. Buongiorno Alterino.
1: Ciao
3: Daniele da Roma.
1: Che stai a di Daniele?
3: Costano 5 euro.
1: 5 è molto detto, 5. Non ho detto no sul 5. Io ricordatevi che non dico no.
4: Buongiorno Walter, Davide da Sermoneta.
1: 5 euro a Sermoneta.
5: Buongiorno Walter, buongiorno
1: Ciao.
5: Famiglia.
1: Ciao.
5: Andrea da Treviso. La risposta di questa mattina 3 euro
1: o 3 o 5 ragazzi.
6: Buongiorno.
1: Abbassate sempre il volume della radio, se no non capisco quello che dite. Mario.
6: Mario da Massafra.
1: Vai Taranto.
6: 6 euro.
1: 6 euro da 0 a 8 raga, vai.
2: Ciao Walter, sono in aiuto a Bergamo, 5 euro.
1: 5 euro anche a Bergamo, dicono 5. Chi offre di meno oppure di più? Tra 0 e 8 euro. Perché sono due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti che costano 14 euro. Se invece compro tre confezioni di caffè e due di biscotti, spendo 16 euro. Quanto costa una confezione di caffè? Giocate, dai, giocate.
7: Ciao Walter, siamo Beatrice e Eleonora dalla provincia di Torino e per noi stamattina la soluzione è che il caffè costa 4 euro.
1: Lei
7: ciao,
1: dice
7: Walter,
1: quanto?
8: Dacci un aiuto.
1: Ciao.
8: Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Allora in cinese?
3: Non
1: no.
3: In cinese.
1: E come ve la do l'aiuto?
3: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo.
1: In cotoliva. Stamattina sai che non ho voglia di dare...
4: Bergama.
1: Fermi.
4: Con l'aiuto Walter.
1: Sì, in Bergamasco. Sai che forse in Bergamasco avrebbe aiutato di più. Vai. Senti che aiuto che vi do. Occhio. Occhio. Dice un numero. L'ha detto. Non l'avesse detto l'ha detto.
9: Eigo no hajime wa
10: ABC.
1: E dai.

0: quando vi portano a fare l'escursione poi c'è sempre quello che ti fa sta roba qua. Peccato che quelli come me che non bevono devono guardare soltanto, capito com'è? La canzone di Ludwig e il pagante, ti soffro stamattina.
1: Ascolto sempre il tuo quiz. Ma che gioia mi dà questo Walter qua. La la la la la.
0: Mica siamo normali noi, ragazzi.
2: No.
0: Lo so. Allora, due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti costano 14 euro. Se compro tre confezioni di caffè e due di biscotti, spendo invece 2 euro in più, 16. Quanto costa una confezione di caffè? Mi date un minuto, vi do un aiuto?
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
8: Dual Motor Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: su M2O nel Morning Show, l'edizione straordinaria del sabato. Come piace essere qua di sabato?
1: Quizzo!
0: Signora, provi a giocare anche lei.
2: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno signora. 342-654-3210. Come dite, siete nuovi e non riuscite a ricordarvi il numero? È molto semplice. Basta ricordarsi solo del prefisso, che è 342. Il numero è un countdown, cioè 6-5-4-3-2-1-0. Mandate un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta, e entro le 8 della mattina potreste ricevere la telefonata bella. Non è bella perché vi chiamo io, è bella perché sì, vi chiamo io per darvi, assegnarvi la lampada del Morning Show di M2O. Due confezioni di caffè, 2 e 3 pacchi di biscotti, quindi 2 e 3, al supermercato costano 14 euro. Se compro invece al contrario 3 confezioni di caffè e 2 pacchi di biscotti, spendo 16 euro, quindi c'è una differenza di 2 euro, capito? Quanto costa una confezione di caffè? 342-654-3210. Perché sei triste?
3: Buongiorno Walter.
0: Perché t'ho sentito che sei triste proprio.
3: Sono triste perché tu non mi chiami mai.
0: Dai, prova.
3: La risposta a questa domanda, alla domanda di oggi, è 8 euro.
0: Perché questo? Perché vi ho detto che il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 8, quindi potete sparare anche lì nel caso non aveste voglia di fare un calcolo.
4: Walter, Tommaso da Roma.
0: Ciao Tommy.
4: Oggi per me la risposta è 4.
0: Loro dicono a Roma 4.
5: Walter, ragazzi. Buongiorno.

0: Maurizio Pescara, per me costa 8 euro.
1: 8 euro? È sbagliato 8. Quindi tra 0 e 8, ma 8 lo sconfessiamo, è sbagliato, capito? Quindi ma va là! Ma no!
2: No!
1: Dedicato a tutti quelli, e sono tanti, che pensavano fosse 8 euro, vedi?

0: e tre pacchi di biscotti costano 14 euro. Se invece al contrario compro tre confezioni di caffè e due pacchi di biscotti, spendo 16 euro, 2 euro in più. Quanto costa una confezione di caffè?
1: Walter, buongiorno, Maurizio. Ciao. Torino. Una confezione di biscotti costa 2 euro.
0: Ma io voglio sapere invece quanto costa una confezione di caffè, ed è per quello che mi vedo costretto a metterti nel pensatoio. Quando lo sparate grossa, come nel caso del mio amico di Torino, c'è questa base che secondo gli scienziati fa riflettere.

0: anche cercando di intercettare la domanda giusta.
1: Ciao Walter, sono Sabrina da Sant'Angelo. Per me è 4.
0: Ma Sant'Angelo,
1: 4 euro.
0: Sant'Angelo lo diciamo? O non lo diciamo?
2: Walter, ma quali 3, 5? Il caffè è arrivato a 18 euro al chilo, mannaggia al dolcificante. Ma...
0: No, ragazzo mio, ma sai che mi piace molto che qualcuno stia facendo anche pubblicità al proprio bar. Fate bene, visto che si parla di caffè e biscotti.
3: Ciao,
0: vai.
3: Walter. Ciao. Sono Barbara da Busto Arsizio.
0: Ciao Barbara, sono Walter da Milano.
3: Il caffè costa 2 euro.
0: 2 euro? Dove?
3: Ciao, chiamami però, perché ho indovinato.
0: Ciao Barbara. Ah, ha detto ho indovinato.
4: Ti faccio i complimenti.
0: Pensa che mi stava sfuggendo. Quando usate l'inno della spocchiosità vuol dire che in realtà proprio siete stati. No, poi in effetti non era neanche tanto gnegne quanto arrogante proprio. Che
5: sono un arrogante.
0: Scherzo, Babi, un bacio, ciao Andrea.
6: Buongiorno, buongiorno. Andrea da Napoli, anche con Rosselli. Il caffè costa 10 euro. Comunque il caffè buono è da Mariano.
0: Allora andate a bere a Napoli da Mariano. Fanno il caffè buono. Dov'è? Mi fate sapere. Fatemi pubblicità,
7: dacci
0: pure.
7: Un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
8: In piemontese, Valerino, in piemontese.
0: Senti che aiuto vi do, vai. 3, 2, 1, vai. Basta, dai, questo può bastare, dai. Ma che bel disco è! Provate a fare con me. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa parte.

0: No, provate a rispondere, entro le 8 si vince sempre, scegliamo uno di voi, una che abbia risposto o uno che abbia risposto correttamente, si vince la lampada con la scritta il Morning Show di M2O che cambia colore in base all'umore. La vuoi? E allora bisogna che tu giochi al 342-654-3210. Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti costano 14 euro, fatto? Ma se compro tre confezioni di caffè e due di biscotti, spendo 2 euro in più, 16 euro. Quanto costa una confezione di caffè?
1: Il caffè qua in Sicilia è 20 euro.
0: A 20 euro al chilo in Sicilia, ragazzi.
2: Buongiorno, Alessandro da Brindisi. Per me costa 6 euro. Ma buona giornata.
0: Ciao, mi piace il fatto che stiate dicendo che in realtà nella vostra città costi al chilo proprio il caffè. Datevi da fare, mi raccomando. Nino!
3: Ah, che bello caffè! Tutti quanti lo sanno fa!
0: Caro ricetta,
3: 15 euro al chilo, vasti.
0: Ma non voglio sapere al chilo, ragazzi!
4: Ah, che bello caffè!
0: Ma non è quello
4: in carcere lo sanno fa!
0: Grande Fabri!
4: Con ricetta cacci e cirinella, compagni di cella precisa, mamma!
0: Wey! Mamma, ragazzi! Giocate, avete poco tempo, datevi da fare. Tra un minuto torno e metto Cadaves che te veo e vi do un aiuto.
5: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire
6: oh!
5: Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
7: M2O,
5: la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: guarda ragazzo o ragazza, perché ogni volta che ti vedo cada vez que te veo. Una pregunta. Boh, frasi a caso, capito? Uno mette in piazza quello che si ricorda. Negro Can, cada vez que te veo. State ascoltando il Morning Show. Sai chi siamo noi? Siamo
1: quelli del mattino del Morning Show.
0: Ma chi?
1: Una famiglia anche di più abituati con il Valterino in console.
0: Che fa?
1: E giochiamo al quizzo.
0: Finiamo di giocare. Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti al super costano 14 euro. Se compro tre confezioni di caffè e due pacchi di biscotti, invece, quindi tolgo uno e aumento l'altro, spendo 2 euro in più, 16 euro, ok? Quanto costa una confezione di caffè? Si gioca al 342-654-3210. Signora!
2: Buongiorno, Walter!
0: Mi dica!
2: Sto più con te che con mio marito!
0: Sì, ma stavo cercando di capire perché bisognerebbe giocare. Beh, perché uno poi può dire di averci preso, uno, e poi perché alle 8 arriva la telefonata bella tra 5 minuti, anche di meno, e vi consegno la lampada del Morning Show di M2. Che luce che fa!
3: Buongiorno a tutti! Tony da Milano!
0: Ciao!
3: Eccomi all'ascolto del Morning Show con Walter Pizzulli.
0: Ma perché, dove sei stato, amico mio? Ciao.
4: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
4: Marco da Roma.
0: Ciao.
4: Per me sono 6.
0: 6? Allora, confessiamo anche 6. Il numero che sto cercando, gli euri, è compreso fra 0 e 8. 8 abbiamo detto no, 6 abbiamo detto anche no. Quale sarà? Che è rimasto, raga?
5: Ma buongiorno, famiglia di M2O.
0: Ciao.
5: Sono Roberta, chiamo da Marina di Ginosa.
0: Ciao Roby, salutami tutti i marinesi.
5: Provincia di Taranto.
0: Ma anche i ginosini, sì, esattamente dove è, tesoro.
5: Ebbene,
0: c'è ancora il gabbiano lì, cioè, il boomerang, aspetta che mi ricordo delle cose, devo passare. Il parco comunale, l'hanno aperto poi alla fine. Ciao Roby.
5: Posta dovrebbe essere 4 euro.
0: 4 dice la Roby da Marina di Ginosa. Adesso si starà chiedendo come fa a sapere tutte queste cose. È che ho studiato geografia. Guarda.
6: No!
7: Il singolo caffè costa 2 euro.
0: 2 euro! 2 euro! No, non è 2 euro!
6: No!
0: Tra 0 e 8 il numero che sto cercando. 8 abbiamo detto no, 6 abbiamo detto no, 2 abbiamo detto no, cosa rimane?
8: Ciao Walter, sono Silvia da Corridonia.
0: Ciao.
8: Il caffè costa tantissimo, ovvero 4 euro
0: 4, anche Silvia punta sul 4. Molti puntano sul 4.
9: Ciao. Dovremmo. Walter, Sandra da Rivignano. Mi sorge un dubbio.
0: Dimmi cara.
9: Visto che io faccio la cassiera, ma passano la tessera socio? Entriamo con la tessera socio? Hanno preso una borsina?
0: Non lo so.
9: Il sacchettino per la spesa, mi devi dire queste cose, perché sennò non ti posso dire quanto è veramente il valore del caffè.
10: Ma Martini, leva degli erbini a sta gente.
0: Ma no, guarda che c'ha ragione, lei fa la cassiera.
11: Un aiuto.
0: Allora dai, veloci, vi do l'aiuto. L'ultimo aiuto è questo: chiedete, buttate giù dal letto con calma, e sapete che sono i miei preferiti, i bimbi e le bimbe, e loro la conoscono questa. Erano i pirati nel mar dei Sargassi. Ok. Ma se vi ricordate quanti erano i pirati del mar dei Sargassi, è fatta, anche se qui nulla è come sembra.
12: È

0: Ciarci.
1: Non okay. chiami.
0: Ma aspetta, che devo chiamare, devo andare a Centallo, dove mi ricordo che c'era una cosa. Kate! Ciao! Caterina! Centallo è Cuneo, vero?
2: Centallo è vicino a Cuneo,
0: no, ma sì. Bello, ragazzo. Lo sai che io sono nato ad Alba? Chi se ne frega, avete detto? No, sì che hai detto chi se ne frega, sì che lo sai. No. Tutte e due. Senti, a Centallo c'era una discoteca dove io spesso ero ospite. Non c'è
2: sì,
0: più.
2: Sì, sì, sì, c'è ancora, ha cambiato nome, però
0: cioè
2: adesso fa latino, liscio,
0: ma io
2: ha cambiato
0: sono,
2: un po' genere.
0: Sono campione come un al di liscio, invitatemi. Romagna mia, però mi rendo conto, ma anche se Romagna mia è internazionale, che poi cantato a Cuneo, devi sapere delle robe del posto. Senti, allora, sto cercando un numero compreso fra 0 e 8. Quanti euro erano?
2: 4.
0: Ma certo, ragazzi, bastava fare un'equazione di secondo grado che fai membro a membro.
3: No,
0: no, era più semplice. Allora, senti,
4: ti faccio i complimenti.
0: Sei pronta? Ha dedicato a tutti quelli che non hanno vinto. Al mio 3. Gne, gne, gne. 1, 2, 3. Vai, Kate.
4: Gne, gne, gne, gne, gne, gne,
0: brava. Brava. Brava.

0: tu mi ascolti da tanto o da poco?
1: Io ti ascolto da 4 anni.
0: Mamma ragazzi, che tempra che hai. Che Fiat tempra che hai.
1: Però non riesco a mettere, quindi.
0: No, ma scusa, ma non ti è mai venuto in mente di mollarmi? No,
1: perché è molto bello. Al mattino io ti ascolto prima di andare a lavorare e mi rallegri la giornata.
0: Ha detto sono molto bello, ha detto al mattino. Traduco a cavolo io così. Senti Kate, è un piacere averti qui. Fai una cosa, lanciamo insieme. Intanto io ti regalo la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi.
1: Grazie.
0: Vorrei partecipassi anche tu questa mattina, perché sta per partire una canzone per te che è bella vera. Quindi voi potete scegliere una canzone da attribuire ad un collega, ad un amico, al datore di lavoro, ad un parente o a voi stessi in base al carattere di questa persona. E se veramente vi è dato usare la canzone di Marco Masini,
2: no,
0: raga, basta, che tutti quella sceglievano. Ti do un bacio.

0: sto per mettere un disco della dance degli anni 90, arrivo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Digitale.
0: 6 meno un quarto, le 7, poi aspettavo voi, voi delle 8. Questo è il programma che si chiama Tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 6 meno un quarto alle 9 con me. Sono Walter Pizzulli, buon sabato, buon weekend. Giocate con me, state con me, un sacco le cose.
8: M2O
9: 8 e 90 su M2O
8: 8 e 90, gli anni 90.

0: 90 su M2. If you understand, you can discover that you understand the meaning of love. Alright. Allora, pronti? Una canzone per te. Scegliete una persona a cui assegnare una canzone. Mi date un titolo in base al carattere. Ma prima. We only love.
1: Madonna, ma che Valtteri. We only
2: love. La pelle d'oca mi è venuta così.

0: ascoltatore nuovo, un'ascoltatrice nuova, perché nel mio programma Cinciampi, che è roba cinese, che... cioè c'è cinciampate in realtà, poi magari vi piace qualcosa e vi fermate, state qua. Allora, oggi è bella, anzi è bellissima, perché potrete scegliervi da questo momento un familiare, un parente, un amico, un collega, una collega, il capo a cui assegnare una canzone per il suo carattere, oppure potete autodedicarla a voi in base al carattere. Quindi lo spazio ho deciso di chiamarlo Vasco!
1: Una canzone per te.
0: Una canzone per te. Non te l'aspettavi?
1: Non te l'aspettavi?
0: Infatti io faccio le cose quando voi meno ve l'aspettate. Funziona così la famiglia.
1: Invece,
0: eccola qua.
1: Eccola qua.
2: La famiglia.
1: Come mi è venuta?
0: Lascio?
1: E chi lo sa?
0: Lascio su sta canzone un pochetto. Vi va?
1: Penso nasco da solo.
0: Basta, basta. Lascio, lascio.
1: Vengono fuori già con le parole.
0: Mandami un messaggio se vuoi che lasci su con un sì o con un no. Vai adesso.
1: Una canzone per te.
0: Sì.

0: lascio su sul serio, eh. Tutti sì, state dicendo, vi prendete la responsabilità, eh.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Poi
2: una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. E io continuo a parlare di te.
0: Poi perché?
2: Ma chissà

0: Filotto.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Mi piace perché è fiero da come lo dici.
1: Buongiorno famiglia di sì. Morning Show. Allora io dedico la canzone a me stesso e penso proprio ad hoc. Fegato spappolato di Vasco Rossi.
0: Sai che mi sembravi? Perché

0: attiva verso Rimini. Un saluto dal Gargano, partito di là. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Vorrei dedicare la canzone Il Grande Mazinga a mio nipote
0: Grande
1: Matteo.
0: Mazinga, ma veramente? Ma dai, su, sì.

0: La morte batte i denti, l'ho capito ora che diceva così.
1: Mazinga. Vabbè, dai.
0: Mazinga. Braccia rotanti.
1: Doppio laser. Mazinga.
0: Basta che devo giocare.

0: Una canzone per te solo per oggi. Tirate fuori una canzone, un titolo in base al carattere della persona alla quale la volete dedicare o a voi stessi.
1: Buongiorno. Dimmi. Sono sempre io, Irene da Pisa. Mettimi qualsiasi canzone.

0: Guarda, sto per mettere una canzone che vi farà arrivare sereni. Datemi un minuto, arrivo.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì. Come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: aspettare anche gli amici della mezza. Ci sono, come tutte le mattine, sono Walter Pizzulli, in onda dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Tutti i sabati insieme, da lunedì al sabato, quindi praticamente tutti i giorni siete coperti dalla garanzia svegliati o rimborsati. Sono Walter Pizzulli, buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati vi va di lusso, perché non so quando capiterà più, probabilmente mai più, che uno dedichi ad un'altra persona. Vi chiedo di tirar fuori una canzone, proprio una dedica questa mattina, con un titolo di una canzone. Non dovete fare la dedica, mi date il titolo, perché in base al carattere di quella persona noi possiamo scegliere e decidere una canzone per quello.
1: Una canzone per te.
0: Allora, lo spazio si chiama Una canzone per te. 342

0: 3210, che ne so, un collega, un parente, un amico, un'amica, l'amante, il fidanzato, la fidanzata, il vicino di casa, a voi stessi, in base al carattere.
1: Walter, sono Elia da Pisa, sto andando con la mia famiglia.
0: Sì, amore.
1: All'acquario di Genova, ti stiamo ascoltando.
0: Ciao amore, un bacio grandissimo, sarà bellissimo, vedrai che ti divertirai tantissimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Chiedo per favore se potete mettere cuoricini per il mio bimbino Enea, che è in macchina con noi e vi sta ascoltando.
0: Enea, oh, sai che ho incontrato in pista proprio a Borgo Ticino Enea, un bimbo, è lui o è un altro? Mi si è avvicinato, poi fra l'altro questi bimbi piccolini, quelli che girano in moto lo sanno già, sono talmente piccoli, li vedete con queste tute che invece indossano solitamente gli adulti e sono meravigliosi, fanno una tenerezza bellissima. Mi ha fermato, io ero lì e mi ha detto: mi scusi, ma lei è Walter Pizzuti? Io ho detto sì, io la ascolto tutte le mattine. Enea, ti voglio bene, un bacio piccolino mio, ciao.
3: Ciao Walter, sono Gabriele a Firenze, secondo la mia canzone che mi descrive a me è My System. Qual dell'Eurovision
0: era? Dell'Eurovision, era quello della Svezia se non sbaglio, vero? Felice.
4: Walterino, buongiorno.
0: Ciao.
4: Da quando ci siete voi ho lasciato una nota stazione radio di Roma.
0: Ma quella con le tre consonanti, li saluto, sono amici miei.
4: Essendo di Roma.
0: Certo, certo.
4: E sono entrato nella vostra famiglia.
0: Grazie, Dani, grazie.
4: Oggi vi voglio dedicare una bella canzone.
0: Che canzone?
4: Gigi D'Agostino, bla bla bla.
0: Senti.

Gigi Dag, bla bla bla, le 8.37 della mattina. Mamma, qualche cosa devo fare. Ho messo le mani davanti alla bocca, per quello che mi sono sentito così. Allora, intanto ho dedicato una canzone a qualcuno, una canzone per te. Non è una dedica della serie, lo voglio dedicare con tanto amore. È in base al carattere della persona. Io qua ho pensato per un attimo che steste dedicando una canzone proprio al papà, perché

0: grandioso.
1: Walter, buongiorno. Senti, ma una canzone per il nostro papà compagno Lucky Man.
0: E qua ho pensato, lo chiamano Lucky Man, invece sì.
1: Dei Verve. Perché è un uomo fortunato ad averci.
0: Salutate
1: un po', ciao. Ciao. Buona giornata.
0: Aspetta, ma salutate
1: perché un po' è un uomo fortunato ad averci.
0: Hai detto
1: salutate un po' Walter.
0: Salutate.
2: Ciao Walter.
0: Ciao amori. Ciao. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Roberta dalla Spezia.
0: Ciao Roby.
3: La nostra relazione Vasco Rossi. E ce ne sarebbe da dire. Ce ne sarebbe. Dai, mio marito, via.
0: No, vabbè, ma questo

0: pace dalla filosofia in quello che raccontate questa mattina, scegliendo una canzone da dedicare a qualcuno, e in base al carattere di quel qualcuno spesso siete voi.
1: Buongiorno Walter, beh, la canzone perfetta per me è Nato Sbagliato.
0: Dai, non esagerare, Roby.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Sono Giona da Parabiago.
0: Ciao Giona.
2: Io vorrei dedicarmi una canzone. Discotech di Gabri Ponte.
0: Senti.

0: datemi un minuto e metto anche Samurai J.
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
19: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

every day. Suona

finisse mai quando passa quella canzone, quella che ti piace di più. Mi auguro di aver messo una canzone della Radio Sveglia anche nel sabato e che incontrasse il vostro favore. Anche questi ragazzi che arrivano dalla Corea, BTS, quelli di Swim, appena sentiti.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Ciao Valterone! A lunedì sono quasi le 9 su M2O. Quasi le 9 di questo sabato 19 di settembre. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivali. Si parte il treno stop a Muni.

0: Ciao a tutti, buongiorno, io sono Patrizia Prinzivalli, con voi fino a mezzogiorno come ogni sabato e domenica. Chissà voi invece dove siete, con chi siete, che cosa state combinando di bello, come avete organizzato questo fine settimana. Subito per voi, così c'è un pezzo nuovo, M2 Hot, Slick.
1: M2 Hot

0: Slick, elegante, raffinato, è questo che significa Slick. Vic Toni, uno dei giovani volti dell'Afrobeat internazionale, lui classe 2001, giovanissimo, M2 Hot, scotta!
1: DJ Station,

0: acquisto M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Prinzivaglia. Amici, ma quanti appuntamenti qui su M2O, tipo quello con 1212, il meglio delle musiche pop, trap e reggaeton, mixato da Valessi, 1212 Selecta, dal lunedì al giovedì alle 23, il sabato alle 20, presentata da Wad in 1212, il venerdì alle 22 e la domenica alle 20.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte forte, sempre.
6: Dettagli in negozio online.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
10: Convenienza nostra.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: M2O alle 9:29, quasi. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato mattina da Patrizia Prinzivalli. Amici, fate molta attenzione perché tra poco potrebbe, anzi arriverà, ve lo dico, Play With Us, quindi occhio, tutti pronti, prontissimi al 342-654-3210, in regalo zainetto, cappellino, bandana, mousepad, portapasse e stickers, ragazzi, cioè pronti per andare a scuola, back to school. M2O ti regala proprio questo, quindi attenzione, andremo anche indietro nel tempo con un M2O dal 98, ma prima tutte le news. M2O DJ Station. Il calcio piange la morte di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera e leggenda della nazionale, aveva 83 anni. Donald Trump stringe un accordo con Danimarca e Groenlandia, gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola e avvieranno lo sviluppo di una solida presenza militare nell'area. Trump firma la legge per nuove sanzioni alla Russia, ha colpito il settore energetico, Zelensky ringrazia. Il calcio, prima vittoria in campionato per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo nel anticipo della quinta giornata, alle 18 all'Olimpico Roma-Inter, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 20:45 Venezia-Lazio. Riprende alle 10:50 con le qualifiche la giornata di motori, ieri nelle prequalifiche del GP d'Austria della MotoGP, successo di Acosta, nel pomeriggio la sprint, domani la gara lunga. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
2: by Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: In mattinata molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolare sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud con piogge temporali, soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

La dolcissima Emilia venne scoperta nel 1996 dal figlio del manager degli ABBA, poi questa fu la sua canzone d'esordio 2 anni dopo, 1998, Big Big World, M2 Old, gran finale.

di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: My Movies presenta...
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Zini, Marrakesh, Gue, qui su M2A 949. Ciao a tutti, buon sabato 19 di settembre da Patrizia Prinzivalli. 19 settembre, pensate un po', oggi nel 1982 nasceva l'uso dell'emoticon. Sì, praticamente le faccine, sì, che usiamo nelle chat, sui social, ecco. Tutto merito di un professore americano che si inventò lo smile, ragazzi, per far capire quando un messaggio era serio o una battuta. Mamma mia, ma vi ricordate le spillette sulle giacche, gli adesivi? Da lì ovviamente poi si diffusero tantissimo a livello mondiale fino all'utilizzo che ne facciamo oggi. Volete sapere quale l'emoticon più utilizzata? Nel 2026 l'emoticon o l'emoji più

0: ambedue o.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Play with us, eccolo qua, è arrivato e siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Ma chi sarà? Il fortunello o la fortunella che si porterà a casa zainetto, cappellino, bandana, mousepad, portapass e stickers? Lo so, sono ambitissimi. La fortunella si chiama Francesca
2: da Perugia, complimenti.

0: The Romeo cade a fagiolo, come dicevo. Martin Solveig suona qui su M2O.
1: Renault Capture Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere

0: Scegliere un'auto sono cambiati, fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: M2O Cinema.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
18: Sono le 10 in punto qui su M2O, buongiorno. Le 10 in punto di questo sabato mattina. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, si riparte M2 Hit, ora.
4: M2O, più musica. M2O, M2 Hit, The Italian Remix. M2O.

che bello è anche quando con la M2 Hit si ritorna un po' indietro nel tempo. M2 Hit, The Italian Remix, solo qui su M2O. M2O.

Martin qualche giorno fa ha pubblicato una bellissima dedica alla moglie Hailey in occasione del loro 8° anniversario di matrimonio. Ha scritto così: 8 anni fino all'infinito, nuovi inizi. E poi ha aggiunto: ti amo tesoro. Serve aggiungere altro secondo voi? Secondo me no, ragazzi. Mamma mia, ma che tenero! Andiamo con un pezzo nuovo? E dai, va, M2 Hot Company, Clean Bandit.

0: Jack Jones qui su Ame2. Amici, ma voi tutte le sere a mezzanotte, da lunedì a giovedì, cosa fate? Non per farvi gli affari vostri, no, perché qui su Ame2o c'è un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. DJ Time in the Mix. Comunque trovate tutte le puntate su m2o.it e anche sulla nostra app.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

saluteremo tra qualche giorno, perché mercoledì 23 settembre sarà il primo giorno d'autunno, quindi ciao ciao estate. L'equinozio d'autunno, che poi l'equinozio indica la durata della luce del buio che

0: adesso, per favore. Pensiamo ad un M2 Hold che arriverà brevissimo dal 1989. Subito invece tutte le news. M2O Il CONI comunica che in tutti gli eventi sportivi di questo weekend verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera e leggenda della nazionale, aveva 83 anni. Trump firma la legge per le nuove sanzioni alla Russia, colpito il settore energetico, Zelensky ringrazia intanto nuovi bombardamenti russi nella notte su Kiev e Odessa. Lo sport e il calcio, dopo il primo successo in campionato del Monza che ieri nell'anticipo della quinta giornata ha battuto il Sassuolo 2-1, si riparte nel pomeriggio con Bologna-Torino e Udinese-Cagliari alle 15, alle 20.45 Venezia-Lazio, alle 18 il big match Roma-Inter e riprende alle 10.50 con le qualifiche la giornata di motori, ieri nelle prequalifiche del GP d'Austria della MotoGP, successo di Acosta. Nel pomeriggio la sprint, domani la gara lunga. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: In mattinata molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolare sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud con piogge temporali, soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

la mezza. Me, myself and I.

0: due O.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
2: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus

0: Toyota, nuova Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Scoprila anche domenica, info su toyota.it.
1: Perché, perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

le due, oh! 10.52 di questo sabato 19 di settembre. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Ecco, tra le notizie più chiacchierate di questa settimana c'è quella della sposa americana che ha vietato i profumi e deodoranti al suo matrimonio. Il motivo però è serio, dai, ha spiegato che le fragranze sono il suo principale fattore scatenante di fortissime emicranie, tanto che i sintomi in alcuni casi possono addirittura bloccarla totalmente. Ovviamente, vista la situazione, non è il caso. Quindi sull'invito è comparsa questa richiesta molto chiara: matrimonio completamente fragrance free, niente profumi, spray, deodoranti o creme profumate. Il web ovviamente è esploso, però è scesa in campo un'esperta di galateo, la difesa, perché dice vabbè, ragazzi, una richiesta ragionevole. C'è di peggio comunque, c'è di peggio, c'è chi si è ritrovato a leggere su un invito l'obbligo, e dico l'obbligo, di contributo in denaro con tanto di IBAN e cifra minima consigliata, o ancora peggio, una richiesta di finanziamento. Scusa, mi pagheresti il mutuo?

0: l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: In FM, love, su MWO.it.
4: Ciao ciao, sono le 11 in punto qui su M2O, buongiorno! Buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli, siete pronti a ripartire? Io sì, i Treno Stop House Music!

0: 8 minuti proprio in questo istante. Ancora ciao, buongiorno, buon sabato 19 di settembre da Patrizia Prinzivalli. Una giornata importante per un po' di amici che stanno ascoltando. Volevo salutare Marco e Paolo che ci scrivono al 342 6543 210. Scrivono: siamo i testimoni degli sposi e vi ascoltiamo mentre facciamo le foto, che poi è un momento importantissimo, quindi dai, uno scatto per M2O. Proprio così, Luca e Alessia, gli sposi, da Brindisi, quindi un brindisi agli sposi, ragazzi, scusate la battutaccia. Andiamo con un pezzo nuovo, Dancing.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

l'atmosfera dell'estate degli anni 90. Il tema è proprio quello: ti rendi conto che stai vivendo qualcosa di bello soltanto quando è già diventato un ricordo. È la vita. Che vita, anzi, che vita. What a life. Subito Fisher, Florence Herrmann. Questa è M2O.

FM 28, ciao a tutti ancora, buongiorno e buon weekend da Patrizia Principalli, buongiorno. È di giorno un sacco di musica, ma anche di notte con Dance With Us, ragazzi, ogni notte. E il sabato notte c'è anche David Guetta, tra l'altro adesso qui c'è una breve, brevissima anteprima per voi, quindi siete curiosi, lo so, eccola qua. Dance With Us.

0: 2, 1. Dance with us.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: M2 Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
10: We play
11: every day
12: for real. Madrid, Medellín, Pelotón, si que tenga que pedir.
13: All weekend hit.
14: Solo hit.
15: Nel weekend di.

0: piangere. Prima però tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Il CONI comunica che in tutti gli eventi sportivi di questo weekend verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera, leggenda della nazionale, aveva 83 anni. Trump firma la legge per le nuove sanzioni alla Russia, ha colpito il settore energetico, Zelensky ringrazia. Intanto nuovi bombardamenti russi nella notte su Kiev e Odessa, 4 i morti. Lo sport e il calcio, la Serie A torna in campo nel pomeriggio per la quinta giornata. Bologna, Torino e Udinese Cagliari alle 15, alle 20.45 Venezia Lazio, alle 18 il big match Roma-Inter. Nell'anticipo di ieri il Monza ha battuto il Sassuolo 2-1. Sono in corso le qualifiche del GP di Austria della MotoGP. Ieri successo di Acosta, nel pomeriggio la sprint, domani la gara lunga. E ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
2: by Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
0: Malta, explore more beauty.
1: Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sulle regioni centro-meridionali con probabilità di rovescio temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata il meteo tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata. This is M2O. M2O.

35, l'ho già fatto a luglio, sono stata in concerto a Milano, io felicissima, diciamo che ho fatto felice la dodicenne in me. Era il 1998 quando noi millennials cantavamo così, Everybody Get Up, i 5, il nostro M2 Old Die

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Italian Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su MNT.

J-Ax qui su M2O alle 11.50. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Ecco, 10 minuti ancora insieme prima di andare via. Non possiamo di certo salutarci senza aver segnalato una delle notizie più importanti della settimana. Si fa per dire, la nascita dell'associazione dei degustatori di aglio. Sapevate? Ecco, di solito vabbè, la parola degustazione viene associata al vino, forse all'olio, per assurdo all'acqua, ma sicuramente non all'aglio, non l'avevo mai sentito. E invece da adesso esiste davvero. Si chiamano anche con una certa ironia i vampiri d'Italia, giustamente. Sono un gruppo di assaggiatori che dedicano diverse ore all'aglio. Vi spiego come. Sono nati in Lombardia, sono in sette in tutto, sette assaggiatori che hanno deciso di assaggiare l'aglio alla cieca, così, e di valutarlo con vere e proprie schede sensoriali, cioè capisci? Cioè, io immagino così, chiudono gli occhi, assaggiano. Vabbè, io non lo digerisco, quindi non potrei mai farlo. Comunque, non guardano soltanto il sapore, perché prendono in considerazione consistenza, profumo, intensità e perfino una delle caratteristiche più temute, quindi quanto a lungo rimane l'alito. Ma al lavoro invece come fanno? Cioè, perché questa è una passione per loro, ma al lavoro, cioè spero lavorino smart, perché altrimenti poveri colleghi.

0: mezzogiorno. E vabbè ragazzi, vi saluto, buon weekend, buon sabato da Patrizia Principali e tutto un bacione come sempre, ciao mamma.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In consolle, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta ti

0: Arrivandolo, ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: Ma buon pomeriggio a tutti, boys and girls della Blondie, Victoria Hyde. È ufficialmente It's the Weekend. Cosa state facendo di bello? Try non stop right now.

0: Tiesto, grandissimi, Tears for Fears su M2O, Rude World, un titolo che risale all'85, Boys and Girls, Everybody Wants to Rule the World, un titolo tra l'altro ancora super attuale, tutti vogliono governare il mondo ma nessuno è capace. Buon sabato pomeriggio a tutti dalla Blondie Victoria Hyde, saluto subito lo zoccolo duro del sabato pomeriggio del weekend di M2O, Mauro, Pece, Emanuele, I'm Too Hot.
1: M2 Hot.

Music, music makes the people come together. La musica unisce. Così cantava nel 2000 Madonna, una pop star, la queen of pop che ancora oggi influenza intere generazioni, in questo caso anche un giovane attore, youtuber e cantautore. Lui si chiama Troye Sivan e ha trasformato il sample di Madonna in una hit che si chiama Party, Party, Party, Party, Party, Party, che è il nostro inno, eh. Noi vogliamo far sempre festa, lo sapete. It's our life mood. Questo è l'Am Too Hot.

0: Don't believe it, non crederci. Believe it or not, si dice così in inglese. Ma alcuni di voi si stanno facendo un weekend al mare, vero? Sfruttano queste belle giornate. Poi non c'è neanche più questo caldo esagerato africano. Ce la si gode di più, anche in montagna. You're gonna take some fresh air. John Summit nel sabato pomeriggio, DM2O. E facciamo ancora gli auguri al nostro morning showman, Mr. Walter Pizzulli. Buongiorno, i miei cari vicini. Se vi suona familiare, sì sì, è tutto così. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 il morning show di M2O con l'uomo della sveglia. Non dovete perdervelo, boys and girls. E il quizzo poi, provarci sempre, eh.
1: Se cerchi un sito su

0: per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
9: nostra. Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Swedish House Mafia insieme alla cantante, sempre anche lei svedese, Licky Lee. E se mi emoziona ascoltandola dalle cuffie qua, via Massena 2, secondo piano, M2O Radio, o dalla vostra macchina in casa, sicuramente l'emozione che si può provare è ancora più forte quando i DJ producers l'hanno presentata e spoilerata per la prima volta all'Ushuaia di Ibiza durante la loro residency e suonata più volte durante i due weekend di Tomorrowland Belgio. Allora sicuramente è un'emozione sia da parte dei producers DJ che del pubblico, perché la prima volta quando ascolti una cosa, no, hai anche quell'ansietta che dici piacerà, arriverà al pubblico, ma loro sinceramente difficilmente deludono. Swedish House Mafia su M2O a mezzogiorno e 30, questo cosa vuol dire? Alla mezza di ogni ora arriva un M2 Old che ci emozionerà forte.

si salta in alto. Parte il pogo pesante, chiamato anche il mosh pit, che si usava nei concerti, nelle scene punk, hardcore e metal, ma ancora oggi, anche nel 97, quando uscì questa canzone Tap Thumping degli Chumbawamba. Viene da saltare, no? State saltando in questo momento. Il nostro M2O dall'Inghilterra, dalle sonorità, mi sembrava più Los Angelino per la coolness, invece is from the UK, dall'Inghilterra. Chumbawamba, M2O.

un hitmaker insieme alla cantante Kesha su M2O. Che power, che energy, quella giusta che ci vuole per affrontare il weekend, e anche lui ne ha di energie da bere.

0: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Legend, Marrakesh, Gue Casini, anzi tre, perché c'è una stratificazione di leggende, perché all'interno della loro nuova canzone Casini, uscita proprio per celebrare ancora di più i 10 anni del loro joint album Santeria, che hanno portato live weekend scorso a Milano, sento del Cuglio nella base, Gangsta's Paradise, tanta tantissima roba qui su M2O, troppa, però questa tanta roba ci fa sentire bene, perché i Casini ce l'abbiamo anche noi e i Casini vanno risolti. Per esempio in questo caso Nico sta facendo pulizie a casa, e le pulizie fanno stare bene, ma non solo quelle in casa, anche le pulizie, la pulizia del viso, diciamo così, perché bisogna fare un reset, ok, post estate, anche nell'immagine, perché non vorrei dare un messaggio superficiale, ma se ci curiamo, ci prendiamo cura di noi, stiamo anche meglio in ufficio con i nostri colleghi, al lavoro, all'università. Come farlo? Ci sono vari servizi per sentirsi bene, fare dei beauty tricks, per esempio Hydra Gloss per i capelli, ovvero trattamento lucidante che aiuta a ravvivare il colore, riequilibrare le lunghezze stressate dal sole, o magari un po' di skin care. Settembre diventa il mese del reset post estate, l'abbiamo detto, e quindi facciamo delle belle maschere anche al viso, ma tutto questo ha un costo veramente gigantesco, andare a tutti i beauty salons, quindi possiamo fare una routine di 15 minuti anche a casa, cleansing delicato, idratazione profonda con siero e crema, 2 minuti per i capelli con un hair oil e basta, il gioco è fatto. Quindi prendiamoci anche cura di noi stessi per sentirci meglio, ok?
1: M2O,
2: plus de musique.
1: M2O,
3: più musica.

0: 2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Con noi ha giocato, sempre stata Peggy Goo, woman. Ma lei non ha vinto e non si porterà a casa il back to school, zainetto, cappellino, socks, bandana, mousepad, portapass, stickers, all sign firmato M2O. Bensì, il vincitore di questo giro con la blonde Vittoria Hyde è uno scioglilingua, ascoltate bene.
3: Play with us, Salvatore da Sassari.
2: Salvatore da Sassari, eh? Meno male che non ho la SCB.

0: Lied, You Lied to Me, the topic DJ producer. Tedesco insieme a A7S e Lil Baby. I Don't Lie to You, abbiamo ancora un'ora insieme, non è una bugia, I swear to God.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ma buon pomeriggio dalla Blondie Victoria Hyde, anzi buon pranzo! Inizia un'altra ora insieme, ma alla grande con l'M2IT.
3: M2O. Più musica. M2O. M2IT.

0: Nei Weekend di M2O suoniamo solo hit, ma anche hit made in Italy, e non c'è cosa più bella di essere italiani, soprattutto nel weekend, quando godiamo anche dei buoni piatti sulla tavola vostra. Ho visto, si trovano proprio buonissimi piatti. M2O,
1: hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.

0: is gone, un giovanissimo David Guetta, è sabato pomeriggio, DM do hello everybody, da Victoria Hyde, così in inglese, ora, hello, zusammen, wie geht's, come state? Come combattere il September Blues, quella sensazione di malinconia e stanchezza post vacanze, il rientro lo soffriamo tutti, dai, come combattete quella sensazione, con quali bei gesti che vi fate, un bel piatto di pasta in questo momento, penso, lamb too hot,
1: M2 hot.

Diablo, ma come? Come procurarsi questa dose di dopamina per stare bene? Ah, e beh, ascoltando semplicemente M2O, come fa Bessie da New York City. Salutaci, la grande mela.

Adesso è M2O, Good Girl, il loro nuovo banger che ci piace un sacco, ma ci piace tantissimo anche lui che stanotte salirà sulla nostra console virtuale nel Dance With Us, a true legend, un vero onore presentarlo, Benny Benassi. Ascoltiamo un po' cosa ha da proporci tonight. Dance With Us.

0: tutte le sere i migliori DJ, anche internazionali, anche se italiano è internazionale. Due giorni fa era in console con Miss Monique al Heidi Ibiza e trova anche il tempo per mandarci il suo sound. Stanotte dalle 2 alle 3 nel Dance With Us, Benny Benassi. Oh my god, I really love his sound. Quindi tune in, Dance With Us.
1: Dance With Us. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi

0: Oggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: All Weekend Hit.
2: Solo hit.
1: Nel weekend di...

anche il titolo al suo nuovo album, Miley, che è sempre una, come dire, un'icona di stile. Ogni album è un concept, cambia proprio immagine, è come un serpente si toglie la pelle e lei si reinventa anche nel sound. Devo dire, posso fare una piccola critica? Ogni volta che sento questa nuova canzone, bellissima, sembra di ascoltare un brano di Lady Gaga, però vabbè, anche lei è una grande icon, è giusto anche ispirarsi

il nostro M2 Old, momento in cui facciamo un tuffo nel passato. Ripeschiamo un successo, in questo caso dal 1991. Che bel viaggione questo M2 Old, hai detto bene, caro Mauro. This is your life, remember that. The Banderas.

0: corri, corri e fischietta al contempo, due cose insieme contemporaneamente non è facile da fare, cari. May Run Republic, io in questo momento lo sto facendo, vi sto parlando e mi sto facendo anche autoregia. Bene, non lo so, credo di sì. Voi sapete fare due cose bene contemporaneamente? Fatemelo sapere. Small break and we come back. Run, run,
1: run. Ciao, sono Albertino.
2: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
1: Sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
3: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
8: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su M2O. Goya ci prende gusto, anzi ci ha preso gusto a fare delle collab importanti Fabri Fibra in questo periodo. Ci sta. E uscirà un joint album bellissimo a breve, il 9 ottobre, insieme a Neffa. Fabri Fibra e Neffa, non vedo l'ora di

insieme. Ma parliamo anche di altra musica, quella che ci piace molto, quella dei Kaine Music, che tornano in Italia con la formazione al completo. Rampa and Me e Adam Port. Milano ospita il sound del collettivo berlinese Ost Berlin, e il loro, diciamo, nome d'arte è un po' una provocazione. Kaine Musik vuol dire nessuna musica in tedesco, ma indica la loro indipendenza dai generi rigidi. Suonano musica elettronica, house, melodic techno, famosa in tutto il mondo per i ritmi tribali e ipnotici, insomma una contaminazione di genere continua, un flusso, diciamo, non si fanno, non si mettono dei limiti, dei paletti. E quando possiamo ascoltarli? Insomma, vai live dal vivo. Quando? Venerdì 25 settembre 2026, quindi next Friday, dove al DOC 22 Idroscalo Milano. C'è anche un po' di acqua idro attorno a noi. L'apertura a porta è prevista alle 17, quindi vi potete presentare presto. Tutte le info per i Kaine Music che tornano in Italia li trovate su m2o.it.

0: When I'm Gone, I'm Not Really Gone, cioè me ne vado adesso ma torno domani puntualissima alle 14. Vi lascio in ottime mani con il DJ Time, Albertino Fargetta, Molella e Preziose. Ciao, San Kissy, la Victoria Hyde, Behave.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto.

0: subito.
1: Argetta e regia. Ecco, sei tu?
2: Sono io, sono io.
1: Ma Mario?
2: E sono qua davanti a te, sempre.
1: E siamo qua. E siamo qui, eravamo qui lo scorso weekend e saremo qui per tutta la stagione, come vi dicevo, dalle 2 alle 3, sabato pomeriggio su M2O. La domenica pomeriggio in replica sempre su M2O e poi una replica anche il venerdì successivo, venerdì sera, su Radio DJ, One Nation, One Station. Bene, nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Mega Mix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno. Fuori menù?
2: Ma fuori menù qualsiasi cosa.
1: Come qualsiasi cosa? No, dico, la proposta del giorno ce l'abbiamo?
2: Sì, quale sarebbe?
1: Sarebbero le novità.
2: Ah sì.
1: Quindi
2: sì,
1: quello è il fuori menù, che però era nel menù anche della scorsa settimana.
2: Sì.
1: Però tu dici le novità cambiano sempre.
2: Esatto.
1: Anche la musica del DJ Time cambia sempre.
2: Esatto.
1: Però andiamo ad attingere dall'archivio del DJ Time. Per esempio, noto con piacere che le prime quattro canzoni,
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: DJ Time!
1: Ad aprire questa nuova puntata del DJ Time, proprio dall'inizio della decade fortunatissima, gli anni 90, siamo nel 1990 con Delight and Rubies in the Heart.

Fell in Love, Early House 1992, è una canzone che abbiamo suonato tantissimo nel DJ Time in quel periodo, perché si parla tanto di anni 90, ma noi negli anni 90 c'eravamo. Sento gente che ne parla, ma non c'era.

Cominciata così questa puntata del DJ Time di sabato 19 settembre, in replica domenica 20 settembre, M2O la radio, in replica anche venerdì, Radio DJ e la radio, siamo gemellati, questa era Intro.

0: Come On and Touch Me erano i 49ers, che hanno collezionato diversi successi, che hanno conquistato anche un po' tutta l'Europa, giusto Mario? Loro sono andati fortissimo anche in Inghilterra, in Germania, in Francia.
1: Sì.
0: Bravi, era Come On and Touch Me, 1989, The 49ers, da Brescia. Ve lo state chiedendo in molti, ma Brescia Ovest, Brescia Est o Brescia Centro?
1: A noi di solito uscivamo a Brescia Ovest.
0: Brescia Ovest, sì, sì. È importante come informazione. Così come è importante sapere se Giorgio Prezioso è pronto per il suo disco prezioso.
1: Alberto!
0: Lo chiamiamo?
1: Alberto!
0: Eh?
1: Lui dovrebbe essere a Tokyo.
0: A Tokyo? Chiamiamolo.
2: Risponde la segreteria di...
1: Prezioso!
0: Ah, non c'è quindi?
1: No!
0: È in vacanza?
1: Sì, sì, l'aveva detto.
2: In questo momento sono a Tokyo, sì. E non posso rispondere.
0: Sì.
2: Per ascoltare uno dei miei tanti successi, premere uno. Per i titoli del disco prezioso, premere due.
0: Beh, due, sicuramente.
2: Hai premuto uno?
0: No.
2: Bravo!
0: No.
2: Ecco uno dei miei tanti successi.
0: No. Non ho premuto uno.
1: Bello,
0: E non mi interessa sentire uno dei tuoi tanti successi. Premo due. Due.
2: Ecco i titoli del disco prezioso.
0: Ah.
2: Calvin Harris, Dua Lipa, 20 Fingers, Alex Claudino, A565, Black Eyed Peas, Culture Beat, Fragman, Elton John e Britney Spears. Riaggancia e...
3: Arsa?
0: Ok.
4: Prezioso, lo scherzo nervoso, non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: Yeah.

0: Nonostante tutto lo perdoniamo, prezioso, perché anche se si trova a Tokyo in vacanza, ha garantito la sua presenza nel DJ Time di questa settimana col suo contributo preziosissimo. Era il disco Prezioso. DJ Time. Adesso un po' di musica nuova. Pensa, questo weekend, domani per l'esattezza, è il compleanno di Ralph. Che cosa mettiamo come prima novità di questo weekend?
1: La nuova di Ralph.
0: Ralph insieme a Leumas, che è il contrario di Samuel, che è proprio lui, quello dei Subsonica, che salutiamo. Il diritto di ballare.
2: La luce

Diritto di ballare, Ralph, che a me piace molto anche come cantante, l'avete sentito, insieme a Samuel, la versione è quella di Sam Ruffillo, quindi tutti amici nostri, e questa è la loro Il diritto di ballare, prima novità del DJ Time. Per continuare invece, Lobo Music Official con Alma.

sonorità diciamo un po' afro house, anche se cantata in lingua spagnola. Questo brano si chiama Alma e il remix è di Gianluca Vacchi, che oggi è tutti amici, via, salutiamo tutti, oggi è una giornata di festa. Andiamo avanti e chiudiamo la prima mezz'ora del DJ Time con Jerry e questa The Joan.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al

0: mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
17: Welcome to DJ Time.

0: Io ci metto 5, tu quanto ci metti?
1: 5 anch'io.
0: I Got Five On It, erano i Looneyz. Adoro questo sound della vecchia scuola dell'hip hop. 1995, quante volte l'abbiamo sentita, I Got Five On It. Il DJ Time è il programma, sabato 19 settembre, domenica 20 settembre nel weekend di M2O e poi in replica venerdì su Radio DJ. Vi ricordo che se non vi basta tutto questo, scaricando le nostre app potrete riascoltare la puntata in reload e naturalmente anche dare un'occhiata alla playlist aggiornata. Adesso me lo state chiedendo in moltissimi.
1: Eh sì, che cosa? Quanti te l'hanno chiesto, Alberto?
0: Due. Infatti, perché due? Perché oggi raccontiamo la storia dei 2 Unlimited.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di No Limit. No, no, no, no, no. Di 2 Unlimited. Anversa, Belgio. I produttori Jean-Paul Decosté e Phil Wilde coinvolgono nei loro esperimenti elettronici il rapper olandese Ray Slingard. Cercano qualcuno che possa aggiungere delle parole a una base strumentale che funziona molto nei loro DJ set in discoteca. Questa. Quando il rapper consegna il provino, Decosté e Wilde notano che ha inserito anche una traccia vocale femminile, quella di un'amica, una certa Anita Doth, anche lei olandese, segretaria in un commissariato di polizia. È il 1991, anno in cui nasce uno dei prodotti di maggior successo della storia della musica dance. 2 Unlimited. Y'all ready for this? Lo dicono i numeri. Get Ready For This raggiunge la posizione numero 2 in Inghilterra. Seguono Twilight Zone. Do you feel alright? E Workaholic. The Workaholic. Rispettivamente alla numero 2 e alla numero 4. È il preludio al successo planetario di No Limit, che nel 1993 conquista le classifiche, anche la DJ Parade, dove rimane 4 mesi, di cui 6 settimane al numero 1, tra febbraio e marzo.
1: 2 Unlimited! Vi starete chiedendo come fa Fargetta a mettere il disco al contrario? Niente, sta mixando di spalle, è uguale. È vero. That's No Limit!
0: I produttori Decosté e Wilde raccontano che la mossa vincente di No Limit è stata quella di usare un alto numero di BPM, ben 141. In un periodo storico dominato dalla prima musica house, dal ritmo decisamente più lento, la scelta stilistica dei 2 Unlimited fa presa sui più giovani, che premiano il gruppo ascoltando la loro musica e partecipando in massa ai loro numerosi live. Si sciolgono nel 1996. Anita Doth lascia il gruppo per intraprendere una carriera televisiva, radiofonica e musicale, creando nel 2002 le Divas of Dance, causando non pochi problemi, anche legali, ai fondatori del progetto 2 Unlimited. Segue un decennio di assoluto silenzio, interrotto da un album di Greatest Hits, con nuove versioni e remix di tutti i successi. Finché, nel 2009, Ray e Anita decidono di tornare ad esibirsi insieme. Nonostante non possano usare il nome 2 Unlimited, Ray e Anita sono molto richiesti nei festival a tema anni 90, molto popolari in Europa. Nel 2011 si sono esibiti anche al Tomorrowland, in uno stage dedicato a quelle sonorità. Secondo le statistiche, in Olanda i 2 Unlimited sono stati il gruppo più famoso degli anni 90. Una curiosità che insieme ai 20 milioni di dischi venduti e alle decine tra dischi d'oro e di platino conferma l'impatto del gruppo sulla storia della musica dance europea. Ed eccola, No Limit dei 2 Unlimited nel DJ Time.

0: United dal 1992 e adesso c'è Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Molella Mixa, Molella Mega Mixa?
2: Sono io.
0: Perché qui c'è scritto proprio all'anagrafe Molella Mega Mixa 3M.
2: È cambiato il nome.
0: Hai cambiato la carta d'identità, ma pensa, tu lo sapevi Mario?
1: No, non lo sapevo.
0: Molella Mega Mixa si chiama adesso.
1: Bene.
2: Si può cambiare, si può cambiare il nome. Sì.
0: Va bene, bentornato Molella Mega Mixa, Mixa Molella Mega Mixa, Molella Mega Mixa. Siamo qui per una nuova puntata del DJ Time e volevamo sapere se per caso avevi preparato per noi, ma soprattutto per gli ascoltatori, un mega mix, visto che sei Mixa Molella Mega Mixa.
2: Esatto, ce l'ho, l'ho preparato
0: ce
2: sicuramente.
0: Ce l'ha Mario, ce l'ha. Bene.
2: Ce l'ha. Ce l'ho. Allora, vi dico i titoli.
0: Sì.
2: 24/7 I Can Stand It, Africa Bambata con Just Get Up and Dance, Mojo Lady, Bob Sinclair con World Hold On, Smoke City, Mr. Kojus, Typical Illusion e Kenny Williams con Saturday.
0: Sentiamolo, il Mega Mix di Molella Mega Mixa.
2: Eccolo.

0: Come on.
1: Quello che avete appena sentito era il mega mix di Molella, appuntamento fisso nel DJ Time tutti i weekend. Ovviamente l'appuntamento è fisso, c'è sempre, ma le canzoni cambiano. Oggi abbiamo sentito 24/7, Africa Bambaataa, Mojo, Bob Sinclair, Smoke City, Typical e Kanye Williams. DJ Time again. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora 4 canzoni per chiudere la puntata senza interruzione. Gigi D'Agostino, The Riddle.

Era il 1999, una delle tante hit di Gigi Doug, che si ispira alla melodia di un brano degli anni 80 prodotto e cantato da Nick Kershaw. Era The Widow. Questa ragazza americana che per alcuni anni ha vissuto in Italia, diciamo prestata alla musica dance, perché lei proveniva da altri generi musicali più classici, rock. Chase, questa è

0: Used to get it all?
1: Na.
0: Tre punti per Fargè. Come hai fatto?
1: Era facile.
0: Sei in gamba, eh? Molto bravo. Surrender 1998, The Sound Lovers nel DJ Time di questo weekend. Vi ricordo che questo ragazzo che si chiama Jason Nevins l'abbiamo incontrato quell'anno a Miami, ti ricordi? 1997 era l'anno in cui il tuo brano The Temperer insieme ad Alex Farolfi era una hit in tutto il mondo, no?
1: Vero, vero.
0: E noi eravamo

0: Finito così, bel finale, devo dire, lasceremo sicuramente un bel ricordo con i Run DMC remixati da Jason Nevins. Era It's Like That and That's the Way It Is, Run DMC. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta per la parte tecnica.
1: Grazie a te Alberto. Grazie
0: e
1: te.
0: Non solo, anche per momenti di intrattenimento irresistibili, per esempio...
1: Cosa?
0: So, di una delle tue battute irresistibili.
1: Sarebbe.
0: Non ne ha, le ha finito le cartucce. Ringrazio anche Prezioso e Molella e tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento col DJ Time naturalmente alla prossima settimana dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio su M2O e il venerdì sera su Radio DJ in replica. Sì, ma il DJ Time dal vivo, quando torna?
1: Appunto. Quando torna?
0: Eh?
1: Quando torna?
0: Quando torna? Chi l'ha detto che torna?
1: No, speriamo.
0: Ma quando?
1: Con l'anno nuovo.
0: Con l'anno nuovo?
1: Sì, sì.
0: Sei sicuro?
1: Ma potrebbe...
0: Non è una fake news?
1: No.
0: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: My Movies presenta...
15: Joe, ti ricordi di Pineok?
16: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
15: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
14: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
17: Che sta succedendo?
16: È una cosa da pazzi!
14: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
18: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
15: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
17: Anche io.
14: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Sono le 3 precise, buon pomeriggio a tutti e buon sabato, questa è M2O. E io sono Isabella, ciao, stiamo insieme fino alle 5, pronti per cominciare, ci sono i 3 non stop.

0: disco The Colors su M2A alle 3.10 di questo sabato pomeriggio. Oh, siamo arrivati a sabato pomeriggio, la prima settimana ufficiale, no, dell'aver ricominciato tutto. L'abbiamo passata, è andata. Com'è andata questa prima settimana di inizio scuola? Lo chiedo magari se c'è qualche studente all'ascolto, anche qualche insegnante. Come è andata? I genitori, come è andata questa prima settimana di scuola? Non solo quello, c'è chi è tornato al lavoro, c'è anche chi è appena andato in vacanza, però quelli che hanno fatto la mossa. Subito ci ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

questo suono che ricorda un po' l'estate, però allo stesso tempo ricorda un po' il fatto che la stiamo salutando. Non lo so come sentirmi in merito a questa canzone. Comunque è una canzone nuova e l'abbiamo ascoltata qua su M2O, come facciamo ogni ora. Era Dancing, l'M2 Hot.

0: Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get. Yeah.
1: Nella vita noi dobbiamo fare come Annalisa, che ce lo scrive al 342-6543-210. Ciao M2O, guarda che io domenica parto per le ferie finalmente e vado al mare a

capito? Annalisa ha detto: sai cosa? Siete tutti tornati adesso mentre lavorate. Io sto qua che me la spasso. 3:17 di questo sabato pomeriggio era Come On su M2O. Get the fuck, shut the fuck up.

0: Oh, sad. 3:20 di questo sabato pomeriggio, ciao, io sono Isabella, state ascoltando M2O, come va là fuori? Tutto bene? 342-6543-210, non sto dando i numeri, vi sto dando il numero, ve lo sto ricordando, anche perché da qui alle 5 ci sarà la possibilità di partecipare al Play With Us, quindi orecchie aperte perché ogni momento è buono, ogni momento.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro.

0: commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

Girl Next Door, la famosa ragazza della porta accanto, anche il ragazzo della porta accanto. Diciamo che ci fidiamo, ma fidiamoci finché beviamo un caffè un po' a distanza di sicurezza. Poi non lo so, ci devo pensare. Le 3:30 quasi di questo sabato pomeriggio, questa è M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Ma in giro di sabato pomeriggio a fare che? È una domanda che mi sono fatta spesso prima di iniziare, insomma, a vivere un po' di più questo orario. E molte persone ci sono ricascate, state andando al centro commerciale. Voglio le foto, voglio le foto. Alla mezza d'ogni ora c'è la M2O.

nella prima puntata dei Simpson andava in onda negli Stati Uniti, usciva anche questa canzone. Il mondo conosceva Wiggle It. L'appuntamento alla mezza d'ogni ora con l'M2 Old era il 90.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo come sempre il momento del Play With Us qua su M2O. Vi ricordo subito che se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché ci saranno altre possibilità anche durante questa giornata, ma comunque tutti i giorni, tutto il giorno su M2O vi potete portare a casa, in questo caso, i nostri gadget dell'M2O Back to School: zainetto, cappellino, i calzini, la bandana, il mousepad, il portapasti, gli stickers, c'è tutto. Vanno ad un amico che oggi sta facendo un po' fatica.
3: Ciao, sono Davide. Ciao. Da Viola. Ciao, sto Davide. Bruciando per poi raccogliere castagne. Okay. Play with us.
2: Molto bene, guarda, già solo che tu l'abbia fatto in un momento del genere, tu

0: voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta, explore more stories.
1: DJ Time.
2: Check out the sound of DJ Time
3: in the mix.
4: DJ Time in the mix.
5: Mega mix, ball, mega mix, stay home.
6: Parigetta.
7: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
4: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
8: Maron.
4: Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili.

Che duo, Marrakesh e Guè Casini su M2O alle 4 meno 10 di questo sabato pomeriggio. Siamo arrivati al 19 di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 di questo pomeriggio, appunto. Poi ovviamente continua tutto quanto. Nuovo giorno, nuovo trend. Trend che riguarda il posto di lavoro. Trend che si chiama Soft Days. È una nuova tendenza nata sui social che starebbe ad indicare delle giornate in cui sul posto di lavoro si rallenta volontariamente il ritmo lavorativo, senza prendere però ferie ufficiali. Cioè funziona così: tu sei al lavoro, sei lì, non hai ferie, sei lavorativo a tutti gli effetti, però riduci al minimo i compiti non urgenti, eviti nuove riunioni, quindi entri proprio in modalità occupatissimo, chiamate non essenziali le lasci lì, ti concedi delle micro pause magari un po' più spesso, respiri, sei tranquillo e così arrivi alla fine della giornata. Dopo l'estate del 2026 molti media italiani hanno trattato il tema del rientro dalle ferie, della sindrome post vacanza, del lavoro che dovrebbe essere magari un po' più digitale per poterlo tollerare meglio, e quindi si è arrivati a questo soft days, capito? Ecco un altro modo per dire mollami.

quindi davvero M2O viene ascoltata anche in servizio, magari in ambulanza? Voglio capire, Daniele, facci sapere. 4-5 di questo pomeriggio, subito Free Your Mind.

questa canzone, cioè stai alzando e abbassando le spalle, stai facendo spallucce così e ti guardi intorno e dici ma pensa se sei, non so, fermo al semaforo, quello che ti guarda accanto, unisciti da noi. Era

0: Free Your Mind su M2O.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Pochi secondi alle 4 di questo sabato pomeriggio. Eccoci qua. Belli carichi. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 qua su M2O. Senti che arriva, c'è l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Sweet Nothing, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2A, era Calvin Harris. 4 e 8 di questo sabato pomeriggio. Calvin Harris, ho detto con un R sola, beh, Harris, ok. Va bene, questa è M2O, ciao, io sono Isabella, parlo da sola a volte sì, ma parlo principalmente con voi che siete i protagonisti al 342-6543-210 che è il nostro numero. Spero tutto bene, oh, è arrivato quel momento lì, ci ascoltiamo insieme una canzone nuova.
1: M2O

0: su M2A scopriamo musica nuova, quella delle 4:11 di questo sabato pomeriggio è Company Clean Bandit. Era la M2 Hot.
1: M2O.

4:17 qui su M2O in questo sabato pomeriggio 19 di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo ancora insieme fino alle 5. Come va? Tutto bene? Oh, sabato sera, lo sapete, su M2O c'è Dance With Us. Ci sono sempre tanti DJ internazionali tutte le sere qui su M2O. Stasera c'è lui, David Guetta. Ascolta un attimo una piccola anteprima. Dance With Us.

0: M2A.
1: Dance with us.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 4:27 di questo pomeriggio. Pensa che bello ascoltare M2O mentre fai una cosa magari carina.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Siamo Lavinia
3: e Alice.
0: Sì.
2: Da Quarto.
0: Ciao.
2: Stiamo facendo le unghie.
0: Sì.
2: E tra poco andiamo a studiare storia. Purtroppo.
0: Eccomi, purtroppo.
2: Che lunedì abbiamo un'interrogazione.
0: Ah, bene.
3: Ciao.
0: Ok. Ciao. E vogliamo sapere come andrà questa interrogazione, ovviamente. Fateci sapere. Le 4:30 di questo pomeriggio qua su M2O. Come va lì fuori? Spero tutto bene. Alla mezza d'ogni ora, lo spiego per le nuove o per i nuovi, no? Magari se state facendo qualcosa come le nostre amiche, avete un po' l'attenzione

E mentre nel 1999 usciva Matrix nelle sale cinematografiche, usciva anche questa canzone qua. Don't Call Me Baby, era la M2 Old. Più musica. M2 Old.

Potessi rimetterla da capo lo farei, l'ascolterei in religioso silenzio, però ovviamente non si può. Era Kenya Grace, Strangers su M2A alle 4 meno 20, anzi 5 meno 20, subito c'è Beautiful.

0: Romeo.
1: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre

0: Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire
1: oh!
0: Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

Apt è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2A. Mancano 13 minuti alle 5 di questo pomeriggio, sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora per un po' e poi lascio la linea a Giorgio Dazzi che vi tiene compagnia per le prossime ore. Allora parliamone, dai, tanto siamo solamente tra di noi. Quando è l'ultima volta che avete controllato il profilo social dei vostri, del vostro, della vostra ex? Perché sì, tanto lo facciamo tutti, o quasi, è inutile dire no, ma io non lo faccio, lo facciamo tutti più o meno, dai. Va bene, comunque è ufficiale, c'è una tempistica ufficiale, scusate appunto la liberazione delle parole, per dimenticare un ex. Ci vogliono circa 231 giorni, cosa? 231 giorni alla fine, se vai a contare, sono quasi 8-9 mesi. Per le donne servono 276 giorni, per gli uomini 189. Per fare cosa? Per dimenticare gli ex, quindi 6 mesi per gli uomini, 9 mesi per le donne. È chiaro che non è per tutti quanti la stessa cosa, è un processo lungo, doloroso, fatto di social controllati, fatti di momenti di sconforto, ed è tutto perfettamente normale. Però alcune persone stanno meglio in poche settimane, altre insomma ci vuole un po' di più. Però è stata data questa tempistica, per cui se vi siete appena mollati o mollate, diciamo che la strada potrebbe essere un po' lunga. Tu pensa a tutte le persone che magari oggi saranno svegliate e avevano detto: oh, ma sai che non ci ho pensato, e adesso stanno ascoltando la radio. Prego, mi ho fatto pensare all'ex. Vabbè, tanto passa.

Una canzone davvero profondissima. Seven Years, versione remixata a Lucas Graham su M2O, quando mancano 5 minuti alle 5 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, ancora insieme per un po'. Subito Rewind, My Mind.

0: All Night, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Pochissimi secondi, alle 5 vi lascio con Giorgio Dazzi. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.
1: M2O Cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM, Lab, su m2o.it.
13: Ciao Isabè, come dicono a Roma, con due B. Le 5 e un minuto. Isabè. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon weekend, sono Giorgio Dazzi. Pronti a ripartire, dai, ci sono tre brani non stop.

0: Sai che nel mio cervello ho salvato sotto la voce risposta rumena al tuca tuca italiano, no? Tocca tocca, tuca tuca. È un po' quel mondo lì. Era l'ultima dello stop delle 5 del pomeriggio del sabato pomeriggio. Buon weekend e buon pomeriggio allora. Come va?
1: Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
0: Oh, vieni, come state? Tutto a posto? Allora, io sto qua

fino alle 19, quindi se mi cercate o mi cerca qualcuno, io sono qua. Ma la cosa che mi preme in questo momento, che mi urge sapere, è che, dato che questo è l'ultimo weekend d'estate ufficialmente, c'è qualcuno al mare? Cioè proprio al mare sdraiato che ha fatto il bagno? C'è qualcuno che ascolta M2O dal mare? Dai, fatemi un po' godere. Nel frattempo godiamo insieme con una canzone tutta nuova.

domani. Francesca, ascoltiamo M2O dalla spiaggia 100 di Riccione. Oh. E questo mi fa godere, come anche questa canzone, che è la nuova del nigeriano Victony, si chiama Slick, ed era l'M2 Hot delle 17.

is the only thing. È l'unica cosa che conta, anche se ultimo weekend d'estate conta molto anche tutti quelli che sono al mare, no? Che insomma c'è uno al mare che mi fa godere, che mi fa avere ancora un briciolo di summer vibes. Per esempio Anto e Roby, che saluto, ci salutano a loro volta da Marsa Matru in Egitto. Ma quante città ci sono in Egitto che iniziano con Marsa? Domanda che mi sono fatta, ma mi sono data anche la risposta. Due, Marsa Matru e Marsa Lam. E anche il punto geografico oggi l'abbiamo fatto. M2O più musica, questa è la nuova di LB1.

0: sondaggio, hanno sempre detto: oh, ma lo sai che stavolta vinco io? E alla fine mai nulla. Tranquilli, perché giochiamo entro le 6. Tra poco vi spiego tutto. Vi dico solo che vi regalo l'M2O Back to School.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Voce generata in AI.
10: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
15: Cortiglia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.

Sense, tra le più belle canzoni che sono uscite sul finale di quest'estate, anche se non è ancora finita quest'estate, diciamolo. Jump Summit con Jump Believe It, M2O alle 5:30 del sabato pomeriggio, un orario fondamentale perché vi ho già promesso che giocheremo al Play With Us entro le 6, quindi entro la prossima mezz'ora. Ma vi regalo cosa? Vi ho detto il Back to School, però giustamente la gente vuole sapere che c'è dentro. Allora, nel Back to School troverete lo zainetto, il cappellino, i calzini, la bandana, il mousepad, il portapasse e tutti gli stickers. Quindi quando sarà il momento, un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us al 342 654 3210. Torniamo indietro nel tempo adesso.

Siamo tornati indietro di 26 anni, per la precisione nel giugno del 2000. Jennifer Lopez, che cantava questa canzone a 31 anni, oggi ne ha 57, ma è bella tanto quanto. Vabbè, non mi riescono le imitazioni. L'M2 Old delle 5 e mezza. New Musica.

0: ammette Kesha che quest'estate ha pubblicato sui suoi profili di aver ritrovato un giorno dal nulla un procione in casa. Cioè, che detta così fa ridere, ma è un problema, eh. Entri in casa, c'è un procione. Ma da dove è entrato? Ma soprattutto, come faccio a farlo uscire? Vabbè, ce l'avrà fatta, dai. Questa è una sua canzone di tanti anni fa, Die Young su M2O.
1: Allora, signora!
2: Buongiorno, Walter!
1: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
3: No.
1: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina.
3: Beh.
1: 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
4: È come sembra.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita.

0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica.

0: giro.
1: Sto con la mia bad influence.
0: Comunque quelli che non la ballano mentono un po' a se stessi. Non mi innamorerò, grande successo dell'estate, forse il più grande successo dell'estate, ascoltato anche oggi sabato pomeriggio poco prima delle 18. Ancora buon weekend a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi e lo so che ho decantato a lungo in questi 40 minuti quanto questo sia l'ultimo weekend d'estate, quanto sia bello assaggiare e riassaporare per gli ultimi istanti queste summer vibes. Però c'è da dire la verità, no? In maniera un po' lungimirante, quali siamo? Facciamoci un complimento ogni tanto, no? La lungimiranza ce l'abbiamo. Magari belli no, ma lungimiranti sì. Tra due mesi è Natale. Cioè, voglio dire, tra due mesi è Natale. Quindi con un po' di lungimiranza dovremo anche iniziare a pensare ai regali. Lo so che nessuno ha voglia di farlo, ma online gira un trend. Sai tutte queste parole di oggi? Gira il trend, vabbè, che è un bel trend, ovvero quello di regalare un libro scritto di proprio pugno. Un po' perché è una bella idea, un po' perché altrimenti i regali sono sempre quelli, no? Ti regalo il profumo e ti regalo la friggitrice ad aria, ma ce n'ho già quattro, ma io te la regalo perché ormai è di moda. Insomma, questo trend in giro, se lo cercate online, esiste, soprattutto in America, dove la gente si mette lì a scrivere il libro. Ve lo dico oggi perché magari con due mesi di preavviso potrebbe tornarvi utile, no? Saperlo. E poi non c'è bisogno di scrivere il codice da Vinci o chissà cosa. La gente sta scrivendo, per esempio, una raccolta di aneddoti con l'amico al quale regalerai, o alla fidanzata alla quale regalerai il libro, o un ricettario. Magari sei uno bravo in cucina e regali il libro delle tue ricette, ma sei no, però insomma, comunque ci so andare. Sai qual è l'unico dubbio? Nonostante sia una roba impegnativa, l'unica cosa complicata secondo me è scegliere il titolo, perché poi alla fine è un attimo che entri all'interno della sindrome dell'impostore o dell'incubo. Oddio, se la mia vita fosse un libro, come lo chiamerei?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma finalmente, ma era un'ora che l'aspettavamo sto Play with us. Il gioco di M2O che porta sempre dei bei regali. Oggi il bel regalo è l'M2O Back to School, che contiene zainetto, cappellino, socks, che sono i calzini di M2O, la bandana, mousepad, porta pass e stickers. Si gioca al 342-654-3210.
3: Play with us, Alessia da Montoro.
2: Brava Alessia, e doppio bacio a tutta Montoro, provincia l'Avellino, giusto?

0: DNA su M2O.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, TAN fisso 6,99€, TAG 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Digitale terrestre.
0: Viaggiatori, lavoratori, innamorati, siamo qua per tutti, eh? Un minuto alle 6, sabato pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire su M2O con tre brani non stop.

0: e posso dire la mia cartolina perfetta della musica di 16 anni fa. Si chiama Getting Over You, canzone del 2010, e mette insieme un po', diciamo, gli Avengers di quegli anni, no? C'è la musica di David Guetta, c'è Fergie dei Black Eyed Peas, che voglio dire, onnipresente nell'immaginario collettivo. C'è Chris Willis, la voce di mille hit tipo Love Is Gone. E ci sono anche gli LMFAO, quelli di Party Rock, quelli di Sexy and Annoyed. Insomma, troppa nostalgia? Forse è meglio ascoltare subito una canzone nuova su M2O? Andiamo!
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

M2O alle 18:15, sabato pomeriggio, ancora buon pomeriggio a tutti. Sono Giorgio Lazzi e parlando sempre di lungimiranza, come stavamo facendo poc'anzi, stanotte torna il Dance With Us con i migliori DJ al mondo, ma dico davvero, a mezzanotte abbiamo il DJ set di David Guetta, all'1 quello di Bob Sinclair e alle 2 quello di Bandy Benassi, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance With Us.

0: DJ set di Benny Benassi, protagonista del Dance With Us su M2O.
1: Dance With Us. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
8: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre.

0: mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Non che ci fossero grandi dubbi, visto i soggetti in questione, però questa l'hanno fatta veramente bella, eh? Swedish House Mafia con Lick Lee, tutti dalla Svezia con Happiness Is So Sad su M2O. Tra poco torniamo indietro per l'M2 Old, prima ci sono tutte le ultime news. M2O.
1: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline che ieri sera erano scomparse dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Sono state ritrovate in un negozio vicino casa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpite Kiev e Odessa, e nella regione di Sumy sono morte 2 persone. Trump annuncia l'accordo con la Groenlandia, gli Stati Uniti garantiranno la sicurezza. L'intesa con Copenaghen e Nuuk sarà ratificata a New York la prossima settimana. Lo sport e il calcio con la 5ª giornata di campionato, finisce 1-1 tra Bologna e Torino. Il Cagliari batte l'Udinese 1-0, alle 20.45 sarà la volta di Venezia-Lazio. In campo ora il big match Roma-Inter. Sui campi osservato un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, scomparsa a 83 anni. GP d'Austria nel segno di Jorge Martin, lo spagnolo ottiene la pole per la gara di domani e vince la sprint sorpassando Marc Marquez in classifica. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nelle prossime ore il meteo tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Domattina sole da nord a sud, qualche lieve disturbo sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud con rovesci frequenti, specie sulle due isole maggiori. Buono altrove ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

Per essere proprio precisi, siamo tornati fino al mese di settembre del 2000, quando questa cantante inglese Sonic pubblicava la canzone Sky. Oggi ascoltate in quanto M2 Old delle 18:30.

canzone che presenta le proprie radici veramente tanti anni fa, no? Perché l'originale dei Temptations, My Girl, è una canzone del 1964 che poi più di recente, diciamo, è stata ripresa da questo DJ americano che si firma Wookie. Wookie su M2O. Ma non solo Wookie, c'è anche il numero uno con la canzone dell'estate, Ugel, Moving.

voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Vita, morte e miracoli è la sua canzone appena ascoltata su M2O, dove peraltro è venuto qualche giorno fa. È venuto ospite di Albertino Everyday. Potete andare a risentire, ma anche a rivedere o a vedere per la prima volta

Ancora una buona sera, possiamo dire? 10 minuti prima delle 19. Ciao a tutti, sono Giorgio Lazzi. Un'altra cosa che ci riguarda da molto vicino è il ritorno dei Cani Music in Italia con la

Formazione al completo: Rampa and Me e Adam Port, questo collettivo berlinese, verrà ospitato dalla città di Milano, che è sempre una gran Milano, venerdì prossimo, il 25. Per la precisione saremo al DOC 22, zona Idroscalo, e dico saremo perché anche noi di M2O saremo là, capito? Quindi se venite e ci cercate, avete visto M2O, noi alziamo la mano nella folla e finalmente ci potremo anche incontrare. L'apertura delle porte per i Kenny Music al DOC 22 Idroscalo venerdì prossimo è prevista per le ore 5, mentre se siete alla ricerca anche di altre informazioni, il mio dovere è dirottarvi sul nostro sito m2o.it.

0: Vi lascio con 1212. A domani, arrivederci.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: one time.
1: Wiz Khalifa, che è quello che se la ride assieme a Machine Gun Kelly.
2: Quando dico one,

0: ma soprattutto bella per tutti gli ascoltatori di 1212 every weekend qui su M2O il sabato, tipo oggi dalle 19 alle 21, stesso orario anche la domenica, tipo domani, mille cose nelle nostre puntate e poi anche durante la settimana. Tra un po' ripartiamo anche con il nostro podcast exclusive, le cui puntate le potete vedere, rivedere su YouTube o su Spotify o su tutti i social di M2O.
1: Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
0: Il primo di oggi è molto molto raffinato, perché da un lato c'è Kendrick Lamar, dall'altro lato c'è Jhené Aiko. Si chiama So Good.
4: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid. Beauty in the brains, hey.

good. Spero sia la vostra reazione ogni volta che accendete la radio il weekend e c'è 1212. La reazione, mi immagino, spero che sia so good. Si chiama così questa collaborazione tra Kendrick Lamar e Jhené Aiko, che poi in realtà è una pronuncia un po' strana la sua. Dovrebbe essere qualcosa tipo Jhené Aiko, Aiko. Vabbè, insomma, è così, tipo così, ok? Tanto poi alla fine gli artisti, i nomi degli artisti vengono molto meno pronunciati rispetto a quanto vengano ascoltati dalle persone che non fanno magari il mestiere mio, per esempio. So good, primo disco di 1212 di oggi. M2O 1212.

Oggi puntata molto raffinata, o quantomeno la partenza è così. Jack Harlow, Mr. What's Poppin', che dopo un po' di hit un po' più indirizzate al club, che abbiamo suonato tantissimo qui in 1212, nell'ultimo periodo si è spostato un po' sempre nel club, ma quel tipo di club un po' tipo jazz, un po' jazz club, si chiama Trade Places. C'è grande romanticismo anche in questo grande classico di Eminem. Era l'anno 2002.

Goya. Pinguini Tattici Nucleari, ospiti di Fabri Fibra, che in settimana, con anche un graffito a pochi passi qui dal building delle radio di Via Massena in zona Paolo Sarpi, un graffito che annuncia la

0: e Neffa ci spoilerarono l'album con anche una canzone. Number One, Fibra.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor. Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Yeah, yeah. One, two, one, two. M2O.
16: Sto

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

0: Si è parlato per un po' più di due giorni di fila della polemica di Sfera Ebbasta allo stadio dell'Inter, cioè a San Siro, durante una partita dell'Inter contro il Napoli di Geolier, tra l'altro. Però poi, se ci pensate, nuova settimana, nuova polemica. Questa è la settimana della polemica tra Macklemore e Ed Sheeran. Polemica molto più pesante, anche molto più sensata rispetto a, forse, a quella di Sfera Ebbasta. Tutto ciò per dire cosa? Che ormai, appunto, anche le grandi polemiche durano massimo due giorni di fila, come il titolo di questo pezzo.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

California. È da lì che arrivava questa musica, questo sound, dalla parte ovest degli Stati Uniti. Viene proprio citato Long Beach in questo pezzo, LBC è Long Beach, California, anche se poi per molti il riferimento è anche alle gang, ai Crips. Per molti Long Beach, California è proprio una sorta di affiliazione ai Crip di Los Angeles, Rolling 20s Crip, discorso molto complesso, soprattutto che non è mai stato certificato e provato in nessun modo. Però just hit the east side of the LBC Long Beach, California, è da lì che arrivò nel 1994 questo classico di Warren G con Nate Dogg, titolo Regulate.

0: Yeah, Believe What I Say, Kanye, con la voce di Lauryn Hill, che durante una sfilata qualche giorno fa del brand Vivette, che ha praticamente portato a bordo Keith Nutt, che è un personaggio che su Twitch è famosissimo a livello mondiale, ad un certo punto arriva Lauryn Hill con tutti i suoi figli, e sono parecchi, evidentemente fan di Keith Nutt, e Lauryn Hill canta anche durante la sfilata. È un bel momento per Lauryn Hill.
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
4: Dance with us.
3: Questa notte
5: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
3: Solo su M2O.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
7: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più

0: su cinemainfesta.it.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: di un film del 2001. Il film è Save the Last Dance, che dal punto di vista cinematografico ha dato tantissimo a chi poi negli anni ha imparato a ballare hip hop, stand up dancing, break dance e non solo. E nella colonna sonora, ad un certo punto, quando la protagonista arriva nel club verso la fine del film, parte You Can Do It di Ice Cube, fighissima.
1: Bitch, we in the city on the hot shit, looking for a bitty on the thot shit. Y'all ain't getting money, nigga, stop this. I be running globe.

John Legend. Sempre al pianoforte John Legend, anche in quel periodo. Il pezzo è del 2004, l'album era quasi completamente pensato per delle performance con il pianoforte, performance che ancora fa John Legend, che viene spesso in Italia. È stato al Vaticano un annetto fa a suonare, è stato anche in Puglia per un concerto estivo. C'è sempre un pianoforte sul palco se chiami John Legend. Così, volevo capire, e l'ho capito. Volevo capire Madame Marrakesh.

0: Gli occhi su Tupac, da sempre, per sempre, ormai sono passati 30 anni e una settimana dalla sua scomparsa, da quel 13 settembre del 1996. Abbiamo parlato ampiamente anche lo scorso weekend di Tupac, del fatto che dopo 30 anni c'è stata una condanna che non riporterà assolutamente in vita Tupac, ma sembra anche quasi uno scherzo che sia stato condannato oggi, cioè 30 anni fa, 30 anni dopo, uno che nemmeno poi sarebbe stato il killer, ma una sorta di intermediario. Anyway, la musica di Tupac per sempre resterà viva per sempre, e noi siamo qui a ricordarlo, anche un po' a testimoniarlo.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
4: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
3: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club. Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Stay Migos, c'è anche Jermaine Dupri e T.I. C'è anche poi tutta una sorta di intro quasi cinematografico con un grandissimo Welcome to Atlanta. Cioè Atlanta, lo abbiamo già detto altre volte, è probabilmente dopo New York e Los Angeles tra le città più importanti per il rap americano, assieme poi anche a Chicago, che potrebbe essere una top 5, New York, Los Angeles, poi decidete voi l'ordine, Atlanta, Chicago e poi ci metti magari qualcosa un po' più di là, o Miami, per esempio anche Houston, Texas ha una bellissima scena. Questo è un bel argomento per un reel che potremmo fare sui social di M2O prossimamente. 1 2 1 2

50 Cent. Ovviamente lo scorso weekend non vi abbiamo ringraziato abbastanza per l'accoglienza durante i due pre-show live di Marra e Gue Santeria, in cui immancabile 50 Cent, beh sì, abbiamo giocato facile con In The Club, e poi c'è anche DJ Mustard, e lì abbiamo giocato facile con TV Off di Kendrick Lamar, prendendo proprio la parte in cui urla in una maniera epica, leggendaria, il nome del suo DJ producer Mustard.

0: French Montana, che è stato, non si dice gossipato, c'è un termine, è stato spotted durante una sfilata a New York qualche giorno fa, assieme alla sua compagna, di cui abbiamo parlato più volte perché ha una storia di grande ricchezza, figlia di un milionario, bla bla bla, è stato spottato con lei alla sfilata, lei incinta, quindi prossimo padre del rap, prossimo padre che si aggiunge alla lista dei tantissimi ormai padri rapper, French Montana.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 200.

0: Pass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento, ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Yeah!
3: M2O. Storia del rap alla radio italiana.

M. Pure. Ora che lo sponsor paga per ste rime esplicite, sarò il nemico pubblico, il nuovo John Dillinger, disgusto la platea. Olocausto cannibale mentre mangio plateau. In un posto incredibile, l'industria mi vorrebbe più accessibile.

0: 4 e io 2 fa.
1: Red Bull 64 Bars di Kid Yugi, ovviamente non potevamo non aprire questa smitragliata di Red Bull 64 Bars che ci accompagnerà fino al 3 di ottobre con il personaggio simbolo, l'ospite simbolo anche del live a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche, Red Bull 64 Bars Live 2026 con Kid Yugi, Safe, Capo Plaza, Arti 5, Red Man, poi c'è anche Night Skinny, LA, Rari dal Tacco, Nerissima Serpe, Papa V, Scaccia e molti altri. Anche quest'anno sono onorato di essere lì, sarò lì per il pre-show con tutto il DJ set e tutto il caos che facciamo assieme. 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto.

Yeah, he's just a shook one. He's just a shook once. Shook once, shook once. Considerato di recente di nuovo, ma ciclicamente, il beat di questa canzone viene considerato uno dei migliori nella storia dell'hip hop. Ovviamente era il grande periodo del sampling, si campionava molto in quel periodo e anche i Mobb Deep lo fecero. Quel giro di piano appartiene ad una canzone che si chiama Jessica di Herbie Hancock. Poi però c'è anche un po' di Kitty with the Band Frame di Quincy Jones. La batteria la presero da Dirty Feet di Daily Wilson Big Band. Insomma, si faceva così la musica negli anni 90, e forse anche per questo, per questo tributo che il rap degli anni 90 faceva al passato, al funk, al blues, all'R&B, anche questo ha solidificato pezzi rendendoli eterni, tipo quell'M2O di oggi, tipo Show Quant, tipo i Mobb Deep.

0: conosce il mondo dancehall giamaicano ha già sentito più volte la versione originale di questo pezzo, che fu di Egyptian. Uso un termine al passato lontanissimo, remoto, ma in realtà è di qualche anno fa.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Un sorriso inaspettato, la canzone giusta al momento giusto. Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. E se ti dicessimo che la mela più dolce che c'è si trasforma in un'esperienza di soft clubbing? Domenica 27 settembre, Samboa porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.
3: M2O.
2: La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS

0: BMS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: M2O.

Jay-Z. Big Ping Ping. Siete su M2O, ladies and gentlemen. 1212 on the radio right now. Jay-Z che nel suo tour mondiale è stato in Europa, Parigi, l'Italia non è sulla mappa per ora, o quantomeno Jay-Z con Beyoncé li vede in Italia per ora solo a far vacanza.

C'era anche Kodak Black in questo pezzo, è diventato molto virale il video di Kodak Black qualche settimana fa, che sta per essere arrestato, ma mentre la polizia lo ferma, lui è seduto sulla parte di dietro dell'automobile mentre mangia, e la polizia aspetta che finisca di mangiare, bere, e poi lo arrestano. Tutto molto soffice, tutto molto morbido. Il video ovviamente anche per questo è diventato molto virale. Kodak Black è così, lo fa.

0: Here we go. Abbastanza rivoluzionario questo pezzo, che da un punto di vista musicale ricorda tantissimo Victory Lap di Fred Again con Skrillex. E poi il rap ce l'ho messo la Lisa, Blackpink in your area. Sawadika, che è una parola thailandese, noi tradurremmo molto semplicemente con un ciao. È il saluto, il ciao, Sawadika. Quindi, ciao. Appuntamento a domani, dalle 19 alle 21, qui su M2O con 1212. Ciao, da Wad.
1: 1212, la storia del rap italiano. M2O.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, eccola la M2O Chart, inizia la classifica con le 20 canzoni più trasmesse da M2O in tutta questa settimana, con Ilario, Danny Omic che si occuperà della musica e già la prima nuova entrata di oggi, che è alla posizione numero 20, già in sottofondo, Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, The Girl Next Door.

M2O Chart è ripartita alla grande, come si dice in questi casi, lo scorso weekend. Molte le novità di sabato scorso, un po' meno questa settimana. La prima nuova entrata l'abbiamo già sentita poco fa alla numero 20. Ce ne sarà un'altra alla 15 più avanti. Per ora abbiamo ascoltato alla 19 Barry Can't Swim, DJ scozzese che si è perso qualche posto oggi con Dance, Dance, Dance With Us, ovviamente. 18 Fisher, questa è quella nuova.

0: noi lo ascoltiamo qui su M2O in attesa che magari cominci a fare qualche live anche in Europa, perché no? 17 la sua posizione di oggi, in salita con Don't Believe It. Questa è la 16, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte del...

settimane. Questa è la seconda, la più alta. Posizione la 15, Karol G, che stiamo ascoltando da qualche giorno e che così ci dà l'ultimo scorcio dell'estate 2026 che ormai si avvia alla conclusione. Numero 14, dalla 16 sale Jerry, I Like the Joy.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.

0: Cortiglia.it sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: M2O Chart
2: numero 13.

0: musica, e la musica è quella di M2O con la classifica ufficiale che stiamo aggiornando come facciamo ogni sabato sera dalle 9. Posizione appena sentita, la 13, questo DJ di Colonia, Germania, che ha già diversi nomi d'arte all'attivo con cui ha fatto altre cose. Quello più recente è Coulter.
1: Trapped era la sua canzone.
0: Numero 12 c'è Robin Schulz,
1: Take It Slow.

A inizio estate è uscito l'album nuovo di Bebe Rexha, cioè Dirty Blonde, e poi ci sono anche le tante collaborazioni, sempre più numerose direi. Questa è una di quelle, anche questa risale a inizio estate, con David Guetta, e sono alla 11 insieme questa settimana nella classifica di M2O. Sad Girls, che si è persa un paio di posti. Siamo a metà, entriamo nella top 10. Lo facciamo con Joel Corey. Whisper.

la numero uno praticamente di tutta l'estate 2026 nella classifica di M2O. Comunque rimane una delle canzoni che ascoltiamo più spesso e anche volentieri, quella di Yücel con Ultranate, che un po' alla volta però scende in classifica 9, dove l'abbiamo appena risentita. Moving to the Sun. Numero 8, scende anche Peggy Goo oggi.

0: con Puccio, non mi innamorerò. A tra poco con la serie.
1: M2O Chart.
2: Voglia di staccare con stile? Malta vi accoglie con un mix irresistibile di mare e cultura, vibes internazionali e lusso accessibile in location pazzesche. Godetevi una fuga di fine estate a due passi dall'Italia. Malta. Explore more stories.
3: Allora, signora!
4: Buongiorno, Walter!
3: No, dico, signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
5: No.
3: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. 342-6543-210. Si gioca anche se qui nulla.
6: È come sembra.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: My Movies presenta.
13: Joe, ti ricordi di Pineok?
14: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
12: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
14: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
12: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
15: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
13: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
14: Anche io.
12: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia.

0: vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: M2O Chart.
0: Numero 6.

M2O Chart, classifica ufficiale di M2O che aggiorniamo ogni sabato sera dalle 9 e poi c'è anche la replica nella notte fra domenica e lunedì. E parte più alta della classifica significa le posizioni dalla 6 alla numero 1, quindi Kygo, che abbiamo appena ascoltato con Take Me Back, occupava la 6 in salita. Così come in salita sono i Boza, alla 5 con Lose Myself.

0: M2O Chart.
1: Numero 4. Talk about

Love and Dance, una delle frasi più celebri e ricorrenti del mondo della dance, della disco music anche, e Madonna l'ha ripresa in Danceteria, numero 4 oggi nella classifica di M2O, in salita di 2 posti. Alla 3 invece ci sono i Prospa, con Clooney scendono di una posizione.

Siamo lieti e non avete idea di quanto siamo lieti di annunciarvi che c'è una nuova numero uno nella classifica di M2O, perché questa canzone che oggi occupa la seconda posizione era al primo posto la settimana scorsa, e cioè Another Silver Lines con il singolo più recente. E la nuova numero uno è quella di The Swedish House Mafia e la voce di Lick Lee. Happiness is

0: 3 Prospa and Clooney, Free Your Mind, alla 2 Another, Silver Lines, mentre nuova numero 1, la canzone di The Swedish House Mafia and Lick Lee ancora in sottofondo, Happiness is so sad. Trovate la classifica per intero sul nostro sito m2o.it o sull'app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia. La

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, in contemporanea sulle due radio c'è la DJ Parade. Io ringrazio Fargetta e tutti i collaboratori del suo studio, Get Far Studios, che hanno realizzato questo restyling della sigla. È un po' come quando le macchine propongono un modello di auto e il design cambia leggermente, diventa più tecnologico, più attuale, quindi è stato fatto questo lavoro. Pensate, 800 ingegneri hanno lavorato alla sigla nuova. Secondo me è un po' esagerato. Comunque, ciao, sono Albertino.
1: E ti ho riconosciuto.
0: C'è Fargetta.
1: Sì, eccomi qua.
0: Ciao. Sei Mario?
1: Sono Mario.
0: Ma Mario?
1: Davanti sempre a te.
0: Allora, dai, poche chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade, sabato 19 settembre. Andiamo velocemente. Allora abbiamo tre nuove entrate, quindi tre canzoni che ci lasciano, una nuova numero uno, forse no, forse sì, ma possiamo cominciare ascoltando le tre canzoni che se ne vanno questo weekend. Baba mamma Rafiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro

0: Weekend e anche Dai Dai remix di Shakira. Come avete capito, è una DJ parade molto varia, con tanti generi che si miscelano, che si sovrappongono, che insomma andiamo un po' ad attingere da tutti i generi ballabili che ti... Ma andiamo per ordine. La numero 20 c'è, eh?
1: La numero 20.
0: Ad aprire la DJ parade, per esempio, c'è Frankie Risardo con la sua Shin Yuko, e al 19 ex numero 1 Magnetic, The Bowser. Get out there.

Già al numero 19 e al numero 18 abbiamo la prima delle tre nuove entrate di questa settimana. Nuova entrata! Un po' di amici al numero 18, DJ Ralph e Leo, Samuel Leumas. Samuel al contrario.

Il diritto di ballare è una produzione del nostro amico DJ Ralph insieme a Samuel Leumas e questa è la versione di Sam Ruffillo. Quindi questa è la prima delle tre nuove entrate nella DJ Parade. Al 18. Al 17 abbiamo Anima, che tra l'altro questo weekend, proprio sabato sera, mentre vi sto parlando, probabilmente si stanno già esibendo, sono live alla Fiera di Milano, unica data italiana. E M2O è la radio partner, ma non è fantastico? Questa è Beautiful. You make me feel alive again.

0: era Beautiful di Anima in 17ª posizione. Al numero 15 invece abbiamo la seconda nuova entrata di questo weekend.
1: Nuova entrata.
0: That's the Joy di Jerry.

Europa, direi, un po' di hip hop sulla base house, un po' alla Aldo Brothers. Era That's the Joint di Jerry, numero 16, DJ Parade. Al 15 questa settimana Wu-Tang Clan, Michael Bibi,

0: Era Mystery of Road di Wu-Tang Clan e Michael Bibi al numero 15 della DJ Parade, la classifica dance che state ascoltando qui su Radio DJ o su M2O in contemporanea dalle 11 a mezzanotte. È la puntata di, è l'episodio di, è la classifica di sabato 19 settembre 2026.
1: La più alta nuova entrata.
0: Giura.
1: Giurissimo.
0: Al 14 la più alta nuova entrata di Clooney, Prospa e Tristan Harry si intitola Good Girl.
2: Boy, I heard you talking that.

questi qua li rincontreremo più avanti. Andiamo avanti. Numero 13, Faizo con How Does It Feel. In 12esima posizione DJ Goya con Michiko. E al numero 11 Adam Ten Raphael con The Beat Go.

0: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ritorna alla DJ Parade di sabato 19 settembre, classifica Dance, che potete ascoltare tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte in contemporanea su Radio DJ e su M2O, con Albertino al microfono, Fargetti e regia. E al numero 10 questa settimana Coulter con Trap, al 9 Sam Jacobs con I Don't Mind, e al numero 8 questa settimana The Another con la ex numero 1 Talk to You. Number 10.

0: hit estiva, eh? Era già una hit in primavera.
1: Sì, sì, sì.
0: Da queste parti. Ed è ancora presente nella classifica, numero 8 questa settimana era Talk to You. Al 7 Axwell e Bone con Whatever Turns You On. Al numero 6 Fisher con What a Life. E al quinto posto questo weekend della DJ Parade, Clapton con Wanderlust.

2 Ira Star con Woman. Al numero 3 Swedish House Mafia Licka Lee con Happiness Is So Sad. E al secondo posto Ujel con Ultra Nate e la hit estiva Moving to the Sun.

0: Questa è sicuramente una delle hit dell'estate, probabilmente la hit dell'estate per quanto riguarda la musica dance e non solo. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare insieme la nuova numero uno della DJ Parade.
1: Numero uno.
0: A numero uno questa settimana nella DJ Parade, Prospa e Clooney con Free Your Mind.

0: ringraziandovi per aver ascoltato la nostra classifica dance, e vi invitiamo a seguirci anche il prossimo weekend. Torneremo sabato alle 11 come sempre su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Grazie a tutti voi, vi ricordo che se scaricate le nostre app potrete riascoltare in reload la puntata e anche ovviamente sui nostri siti ufficiali, lì troverete anche la playlist aggiornata. Io ti saluto, caro Mario, e ci sentiamo il prossimo weekend su M2O, su Radio DJ, per una nuova DJ Parade.
1: Ciao a tutti!
2: Peace.
3: Arrivederci!

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In consolle, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club. Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: M2O Cinema.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
9: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO. Dance with us. Dance with us.
14: This is Dance with Us.
13: This is Dance with Us.
14: Please welcome
13: to David.

0: Dance with us.
1: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Mille e ancora mille.
4: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
3: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: This is Dance with Us.
1: On M-A-D-U-A-O.
6: Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And while many of you have been made too brainwashed to comprehend, this frequency is and has become a threat to our

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emanduel, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento

0: in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: This is Dance With Us.
2: Dance With Us.
1: On M2AO. Now. Bob Sinclair.

0: You were listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra